0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.
0: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: Sottocosto AEO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 2 minuti.
3: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave, e come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
1: Sorriso.
0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
4: Sottocosto EO.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
7: Info al 0423 7367.
8: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
9: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
10: Sorriso!
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica! Sorriso!
11: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: mese di settembre. Siamo sicuri, abbiamo la certezza che oggi è lunedì.
1: Ciao Gio, buon lunedì a te, sì, e a tutti i giorgini. Ciao, buona giornata.
0: Se lo dice lui, il nostro uomo calendario, allora dobbiamo crederci. Buongiorno, regina madre, come messa? La regina madre, sentiamola, pronto.
2: Vorrei

la motivazione della nostra regina madre. Vorrei avere tutte le mattine. Buongiorno. Siamo qua, dai, pronti per vivere un'altra bella settimanina. Beh, andiamo con calma, dai, questa giornata, queste belle tre ore piene condite dalla grande musica delle nostre meravigliose orchestre, che io vi invito anche a domandare, lo sapete, abbiamo un numeretto magico, una sorta di combinazione telefonica, no, che apre le porte, l'archivio di Radio Sorriso, il 345 48 45 663. Oh, tra poco l'appuntamento primo delle nostre mattine con l'oroscopo del giorno, però un paio di dischi prima ve li voglio suonare, ve li voglio far ballare e cantare. Il primo è con la Titti, come Titti qui, lei Titti Bianchi canta Re di Cuori.

Tango de Amor su Radio Sorriso alle 6:14 minuti. Adesso noi si parte con la lettura dell'oroscopo. Primi tre segni: Ariete, più che mai aperti all'incontro con gli altri. Esprimerete con vigore la vostra solarità, radunando intorno a voi una folla di amici. La vita mondana sarà al centro dei vostri interessi e vivrete con impazienza le situazioni che limiteranno la vostra fantasia. I Torelli, buona la vitalità a livello fisico, riuscirete bene nelle attività che richiederanno impegno muscolare. Spostamenti rapidi e agilità. Il consiglio del cielo è di ammorbidire l'intraprendenza e le azioni aggressive a favore della tenerezza e della mansuetudine. Gemelli, mettete ordine nei vostri impegni. Affrontate una cosa alla volta e non mollate prima di aver ottenuto un risultato, soprattutto nella prima parte della giornata. Gli astri vi aiuteranno ad essere concreti e mirare al sodo, come noi miriamo ad adesso al cuore delle nostre meravigliose donne. A volte hanno il cuore di pietra, ma a volte no, Cuore di pietra comunque la canzone che canta il nostro super Gianni Dego.

dolce sinfonia di Marco e il clan su Radio Sorriso, ore 6:23 del mattino. Tocca al segno del cancro, la luna oggi saprà movimentare in maniera piacevole l'intero panorama sentimentale, appagando il vostro orgoglio ed accrescendo ancora di più il vostro fascino. Vi aspetta un inatteso incontro nel campo delle amicizie o del lavoro. Leone, molte incertezze si allontaneranno e vi apparirà più agevole la soluzione di alcuni problemi. Da bandire la pigrizia e la poca voglia di affrontare le situazioni complesse. Il settore dei sentimenti sarà aiutato dal favoloso passaggio di Giove. Vergine, oggi potrete festeggiare il transito della luna nel segno amico del cancro. Lanciatevi pure in uno stile di vita spericolato, anche se a breve termine, per la durata di questa giornata. A volte trasgredire un po' le proprie stesse regole fa molto, ma molto bene. E adesso i girasoli con la monachia.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
5: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
4: Difficoltà?
5: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
4: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da €1,80. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo €1, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
15: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
16: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

invece è quella di Silvia con Marco Cimarelli e Tutta la vita con te. Che bel momento con questo valzer lento a 20 minuti alle 7 del mattino, spazio oroscopo qui a Radio Sorriso. Via con la bilancia, cercate di essere più concreti nei progetti e voltate le spalle alle illusioni. L'applicazione costante è l'unica opportunità per crescere. Avete una memoria a prova di bomba, ma qualcosa dovrete pur dimenticare se vorrete fare spazio ad un altro amore. Scorpione, il vostro partner si sentirà bloccato e farà fatica ad accettare le vostre contraddizioni. Sul lavoro sarete tentati ad usare il vostro fascino per agevolare una situazione che va per le lunghe, ma potrete rompere un delicato equilibrio che non conoscete. Sagittario, di fronte ad un'ingiustizia non fatevi prendere dalla foga, perché rischiate di compromettere una collaborazione indispensabile per la vostra attività. Un improvviso ritorno di fiamma causerà scompiglio e lievi turbamenti. Riflettete, forse è solo un fuoco, come si suol dire, un fuoco di paglia.

Andranno bene gli affari per chi avrà rapporti col pubblico o si occuperà di pubbliche relazioni. Saprete essere molto convincenti. L'unico neo del vostro cielo sarà Venere in quadratura. In amore avrete da penare, ma nella serata procederete a gonfie vele. L'acquario, attenti a non eccedere con le spese. Le vostre finanze potrebbero risentirne. Dedicatevi alla famiglia. Sarà richiesto un maggiore impegno che sicuramente vi porterà i risultati attesi da tanto tempo. Molti di voi dovranno gestire avventure e incontri con molta prudenza. Pesci! Dopo una discussione troverete la giusta linea d'azione per muovervi tra gli altri con disinvoltura e stile. Le vostre qualità umane saranno apprezzate quando vi avvicinerete con comprensione e generosità anche a persone profondamente diverse da voi. E questo è quanto. Tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà naturalmente domani mattina, qualche minuto dopo le ore 6. E adesso è la mia amica Ilenia con i Festival. Questa è una canzone. L'avete riconosciuta? Una canzone della Madama Oxa, Anna Oxa. Si intitola Storie su Radio Sorriso.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è lunedì, giorno 7 del mese di settembre. Ieri cosa avete fatto ieri? I consigli io sabato ve li avevo dati, vi avevo preannunciato anche la regata storica di Venezia, regata storica 2026 e migliaia di persone, me compreso, ieri pomeriggio hanno affollato le rive del Canal Grande per assistere a questa regata, una giornata che come di consueto coniuga festa, sport, tradizione. Per primo si è svolto lo spettacolare corteo storico, no? Che è partito al bacino di San Marco, una lunga sfida di imbarcazioni storiche con figuranti in costume, le gondole, le barche delle varie associazioni remiere, e rievoca, c'è stata la rievocazione praticamente dell'accoglienza riservata tanti anni fa nel 1489 a Caterina Cornaro, no? Regina di Cipro, quando rinunciò al trono in favore della Serenissima. Un caldo bestia ieri, però me la son goduta ugualmente. Allora, a seguire, insomma, dopo la rappresentazione sono partite le sfide agonistiche di 5 categorie con giovanissimi e giovanissime, le donne, uomini e caorline impegnati nel percorso di gara oltre alle competizioni dei più piccoli. Ha vinto allora il gondolino bianco, aspetta che li nomino perché ci tengo, no? Ha vinto il gondolino bianco, l'equipaggio composto da Matteo Zaniola e Nicolò Trabuio si è aggiudicato l'edizione 2026 della regata storica. Per le donne al primo posto una riconferma, sono arrivate Silvia Bon e Deborah Scarpa sulla mascareta verde dopo una gara che le ha viste primeggiare durante tutto il percorso. Una vittoria e una gara che ha portato lungo l'acqua un forte messaggio contro la violenza sulle donne. Le mascarette hanno gareggiato con un adesivo con il numero antiviolenza e stalking, il 1522, affisso su tutte le imbarcazioni e realizzato grazie alla collaborazione dell'associazione Gondolieri e dell'associazione Regatanti. Insomma, è stata una bella edizione, ennesima bella edizione, una gran bella giornata, il caldo era vabbè, avete capito, anche troppo. Va bene, la regina madre che dice? Cosa c'è che mi chiama ancora?
1: Fammi sentire Dillo alla Luna.
0: Dillo alla Luna di Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso. Questa voi, gliela devo far sentire. Anche perché è una canzone che piace molto anche a me, a tutti piace, perché è veramente molto bella, ti prende e ti entra subito. Dillo alla Luna, Orchestra Sorriso.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
0: Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: Sono le 7:03.
10: Radio Sorriso Traffico.
11: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Colleferro e Bivio con la 1 diramazione Roma Sud in direzione di Milano. Coda tra Torre Nova e Bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. Sulla 4 code per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la 58 verso Torino. Sempre verso Torino, code tra Monza e Bivio con raccordo viale Certosa. Verso Venezia invece code ancora per traffico intenso fra Pero e Milano Est. Sulla 14 sul ramo di Casalecchio veicoli in lenta progressione in corrispondenza dello svincolo di Bologna-Casalecchio in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Infine la A7 con code per circa un chilometro a causa del traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Buon viaggio!
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
19: Tutti per Orocash.
20: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.

la nonna. Questa è la canzone di Ruggero. Di Ruggero Passarini e Roberto Scaglione.

0: 3, un regalino sotto forma di musica per voi, soprattutto per i festeggiati c'è, quindi fatevi sotto. Adesso io vorrei due belle note vocali con due belle richiestone, che non siano sempre le solite canzoni, magari qualcosa che non mettiamo da tanto tempo, che vogliamo, che volete farci ricordare. Ecco, provateci, le prime due saranno quelle fortunate che trasmetterò una appresso all'altra senza interruzione alcuna.
1: Il borraccio!
2: Come on! I see we're trying.

0: Pippo, Max Del Fiore al ritmo di Fox la nostra mattina su Radio Sorriso. Hola, ne ho chieste due le più veloci, mi sono fatto la scaletta fino alle 8, mi sa, è arrivato il mondo che non aspettava altro. Ma guardate che le richieste potete farle non soltanto quando ve lo dico io, quando ve lo dicono anche i miei colleghi, qua quando volete voi, il nostro numero è sempre aperto. Comunque le prime due sono state Maria Grazia di Verona e Paola, province di Torino, poi sentiremo anche l'Alpina, il Paolo, Donatella e Ibuia, vedo Linda di Pordenone, ma le prime due sono loro. Sentiamole anche, pronto?
1: Pronti, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
1: Sono Grazia da Verona.
0: Sì.
1: Volevo una vecchia canzone italiana. Ciao.
0: Va bene, ciao. Da Torino.
2: Buongiorno, sì. Radio Sorriso, sì. Buona settimana.
0: Sì.
2: Sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Sì.
2: Allora, a proposito di una canzone che un po' che non metti,
0: sì,
2: mi piacerebbe sentire Omar,
0: sì,
2: con Omar Codazzi, con Romantico Sognatore.
0: Va bene.
2: Grazie per se mi fai mettere. Grazie se mi metti il brano.
0: Sì.
2: Saluto tutti e buona giornata.
0: Ciao.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Ciao.
0: Allora, avete capito, no? Una vecchia canzone italiana, si parte con la squadra Italia, naturalmente a ruota. Omar Codazzi con l'orchestra Bagutti e Romantico Sognatore.

0: 3 in fila per 2 vi metto. Adesso tocca, intanto volevo dire a Paolo Alpin, ma se sarà senz'altro accorto anche lui, ha chiesto un'altra canzone di Codazio, potevo, dai, anche te. Linda Pordenone, Donatella Buia, andiamo a sentire Linda, dai, pronto.
1: Buongiorno Gio, sì. Da Linda. Io vorrei sentire Lupin di Castellina Pasi. Ciao Gio, buona
0: ciao.
1: Giornata a tutti i sorrisini e le sorrisine.
0: Ciao, allora, Donatella Buia, siamo in provincia di Udine. Buongiorno tesoro, perché non hai registrato? Dona! Allora, io ci sarò, Luca Bergamini. Buona settimana, un abbraccio a te e a tutti gli amici di Radio Sorriso. Da Buia, ok, grazie, ricambiamo l'abbraccio e l'augurio di una buona giornata, di una settimana intera. Va bene, in fila per due, Castellina Pasi e Luca Bergamini.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero?
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli €11,99. In store, app e su decathlon.it.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
14: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
15: Sotto costo AEO.
16: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli €2,99. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
17: AEO, il meglio vicino a te.
18: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
19: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
18: Finalmente!
19: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
20: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
21: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: insieme le Arco John Ferrari. Che bel valzer, che belle musiche, come dice Morena di Brescia, svegliarsi con questa musica. Beh, svegliarsi a quest'ora, Morena, devo dire che sei fortunata.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Che bello svegliarsi con questa musica. Sì. Allegra, fantastica. Okay. E grazie anche per aver sistemato le frequenze. Riprendo Radio Sorriso bene, anzi forse meglio di prima.
0: Okay.
1: E niente, speriamo che sia una settimana buona per tutti.
0: Ok.
1: Ciao.
0: Che carina, che gentile. Voi quando vi manca la vostra Radio Sorriso, insomma, quando sentite dei disturbi nelle frequenze, ecco, segnalatelo sempre, che noi tutto teniamo sotto controllo, però ogni tanto, sai, ci scappa qualche cosa. Quindi chiediamo il vostro aiuto. Allora, sono partito stamattina con le richieste, proprio concentrandomi sulle richieste. Vedo che sì, ne chiedevo due, porto a casa fino alle 8. Ma mi sa che vado anche più in là, perché se ne stanno aggiungendo. Intanto, buongiorno Giovanni. Stamattina si respira un po' di fresco. Ti chiedo due parole d'amore ai Levrini. Un abbraccio grandissimo, un abbraccio a tutti voi, grazie. Quindi sarà la prossima canzone. E poi, aspetta, questa la giriamo anche a Danna di San Donà di Piave. Buon inizio settimana a te, tesoro. Lei oggi festeggia il compleanno e vorrei dedicare una canzone a me e a tutte le persone che compiono gli anni in questa giornata. Va bene. Vada per Mauro Levrini, che con lui non sbagliamo mai. Due parole d'amore per voi che festeggiate. Anna, tanti auguri, Saluto Francesca di Montegrotto, che spara un cuoricione, ma lo so perché ha sparato il cuoricione, non per me. Non per me. Perché ha sentito Bergamini. Buongiorno. Cesarone, cosa c'è?
2: Buongiornissimo, sì. Capitano. Buongiornissimo, Sorrisini. È lunedì e sì. Cesare è sì. Presente.
0: Bene, mi fa piacere.

Brava Andrea Bonifazi Orchestra, naturalmente su Radio Sorriso. Attenzione amici, il gran caldo dell'estate 2026 è agli sgoccioli. I prossimi due giorni potrebbero essere gli ultimi con temperature sopra la media, e da mercoledì, bada ben, sono attese aria fresca e pioggia. È in arrivo un cambiamento sostanziale rispetto a quanto abbiamo visto finora. Guarda qua la situazione. Non so quanti di voi noi siamo un po' proprio i lamentoni. Voglio vedere dopo, quando arriverà la perturbazione, quanti saranno felici. Se le previsioni a lunga scadenza sono praticamente impossibili e la fine di settembre potrebbe riservare qualche sorpresa, di sicuro è ormai imminente comunque la rottura di questa lunga estate. A determinarla è una maggiore dinamicità della circolazione atmosferica dovuta all'arrivo di questa perturbazione proveniente dall'Atlantico, un'area di bassa pressione che inizialmente arriverà su Gran Bretagna e Francia e quindi da noi in Italia, dove è atteso un deciso calo della temperatura. Il passaggio è atteso per mercoledì dopodomani 9 di settembre, ma nelle regioni settentrionali i primi segnali del cambiamento potrebbero arrivare già domani, no? Con temperature più basse e instabilità sulle regioni dell'arco alpino, no? In particolare Piemonte, Lombardia e Veneto. Questa è la situazione, eh?

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Il voto in Sassonia-Anhalt. Trionfo oltre le previsioni dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma il leader Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Affluenza l'80%. Proteste in diverse città. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi Antonelli a Monza da 19° a 1° impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia, disfatta a Ferrari, paura per Leclerc che si schianta 200 km orari contro le barriere e si ritira, prima il duello con Hamilton arrivato sesto che accusa, quindi non ci sono regole. Calcio, nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma-Monza, pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2, vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Al suo posto ci sarebbe già l'accordo per il ritorno di Vanoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Sorriso.
18: È il momento di A Pieno Ritmo.
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Renato Polisano. Avete ascoltato il brano del mese di classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Eh sì, classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. Polisano, Roby Polisano con Batticuore. Allora mi rivolgo al muro. Devo invitarvi a fare come prima all'inizio dell'ora precedente. I primi due messaggi, le prime due note vocali saranno accontentate immediatamente con la musica. Cerchiamo di cascare non sempre sulle solite musiche, di essere belli, fantasiosi, pescare nel nostro meraviglioso archivio che è fornitissimo. Ne approfitto per salutare Laura, provincia di Padova, Luigina di Marcon, Antonella dalla provincia di Treviso, Visnadello, poi Annalisa Ponte Vigo d'Arzere, Simona Pianiga Venezia, qua mi fermo. E tra poco io vi parlerò di rientro in classe, perché oramai ci siamo, il suono della prima campanella si avvicina. Tra poco la prima campanella suonerà per gli studenti, viene a dire i bambinelli, ma in realtà vanno anche i più grandicelli. Insomma, per la prima campanella suonerà a Bolzano, sono i primi a rientrare in classe. Vabbè, nel frattempo che ricevo anche le due prossime richieste, ne metto una io. Avevo voglia di sentire Simona, insomma. Simona 40, guarda, è di una bravura fotonica. Simona 40 su Radio Sorriso canta Silenzio.

classe, per tutti gli altri il suono della prima campanella per rientrare a scuola si avvicina, e per alcuni studenti potrebbe prendere la forma del back to school blues. Voi direte: perché mi parla in americano? Parlami in italiano. La malinconia da rientro, che può trasformarsi in alcuni casi in ansia, che nei più piccoli può manifestarsi con la difficoltà a separarsi da mamma e papà, nei più grandi invece con l'ansia da performance scolastica. Allora, si tratta di una fase di adattamento che è possibile superare con alcune strategie mirate, a cominciare dal ripristino delle routine nei giorni precedenti, praticamente a ricominciare qualche giorno prima di andare a scuola, no? Ricominciare ad andare a letto e svegliarsi presto, limitando l'uso di schermi, specie nelle ore serali, preparare insieme il materiale scolastico. Inoltre può funzionare da antistress. Va bene, il fatto di farlo con, che so, con i nonni, con i genitori, ti aiuta a preparare la cartella, eccetera, eccetera. Occhio anche all'alimentazione: oltre al riposo adeguato, anche pasti sani e regolari rendono meno vulnerabili a stress, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'ansia da rientro, infatti, può manifestarsi anche con irritabilità, maggiore sensibilità emotiva o difficoltà a concentrarsi. Non sono infrequenti nemmeno i sintomi fisici: il classico mal di pancia, la nausea che ti prende, il mal di testa, la stanchezza, i disturbi del sonno o la riduzione dell'appetito rappresentano modalità comuni attraverso cui il disagio psicologico può esprimersi. In altri casi possono emergere evitamento delle attività scolastiche, no? Riluttanza a uscire di casa. Può essere utile infatti far conoscere al bambino il tragitto casa-scuola e, se possibile, gli ambienti scolastici prima di iniziare. Al contempo i genitori poi devono evitare di trasmettere le proprie ansie ai figli con domande pressanti ed evitare di sovraccaricarli con attività extra specie a inizio anno scolastico. Avete capito, genitori? Anche per i più grandi ci sono dei trucchi di benessere: la respirazione lenta e condivisione delle preoccupazioni con gli adulti, ma anche la pianificazione delle attività può facilitare l'adattamento. E ci sono piccole cose, piccoli trucchi, chiamiamoli così, per affrontare questi primi momenti, questi primi giorni, naturalmente,

di questa mattina e quanti ne sentirete ancora prima che venga sera di tanghi. È vero, tangheroni miei. Sono le 8:30, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Avete mai rimosso da casa vostra un nido d'api? O siete dovuti ricorrere a degli esperti come questi di Pietralata in provincia di Roma? Ecco, questo doveva essere un intervento come tanti altri. Invece la rimozione di un nido d'api all'interno di un appartamento ha rischiato di finire assolutamente in tragedia. Attimi di terrore, appunto, in provincia di Roma, Pietralata si chiama la località, dove due operai sono rimasti feriti a causa dell'accidentale esplosione provocata durante l'operazione per la quale sono stati appositamente chiamati. Secondo me non erano tanti esperti. Due feriti lievi. La deflagrazione ha determinato il crollo di un muro della stanza in cui stavano lavorando gli operai, trasportati immediatamente e successivamente all'ospedale Umberto I per gli accertamenti di rito. Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi, anche se l'epilogo e l'intervento sarebbe potuto essere ben peggiore, no? Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che ora stanno cercando di individuare le cause dell'accaduto. Insomma, tu chiami gli esperti, insomma, per rimuovere un nido d'api e ti trovi con un muro che ti crolla, insomma, ti disfano la casa, ti saccagnano la casa, ma di brutto, brutto, brutto. Allora, forse l'attivazione della serranda elettrica nella casa, già satura del gas utilizzato per scacciare gli insetti, può aver dato l'innesco, no, alla deflagrazione, allo scoppio. Boom! Vabbè, così. Ve l'ho detta, l'ho letta per conto mio e poi ho voluto condividerla con voi. Insomma.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
3: E per il gas?
2: Ottima!
3: Internet?
2: Ottima!
3: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Sorriso.
0: Radio Sorriso. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
13: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Gianni Drudi con L'ultimo clown. Beh, bello questo lentone.
2: Avete ascoltato sì. Il brano del mese, Edizioni Baracca.
1: Madonna, Baracca, mi stavo dimenticando Edizioni Musicali Baracca. Gianni Drudi comunque con L'ultimo clown. Dicevo, molto commovente, toccante, un lentone che ci stava a quest'ora del mattino prima di finire e prima di parlarvi del... Oddio, potrei definire lo spazio, virgolettando, non c'è pace per Leonardo, questo 87enne. Vi racconto la storia sua, era tutto pronto per dare l'ultimo saluto appunto a Leonardo, 87 anni. Parenti, amici, conoscenti erano già arrivati nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi, siamo a Firenze, dove sarebbe dovuta iniziare la cerimonia funebre, ma pochi minuti prima dell'inizio della messa è arrivata una telefonata destinata a cambiare completamente l'esito della giornata. No, il figlio ha appreso a pochi minuti all'inizio della funzione funebre che la salma del padre sarebbe stata confusa all'obitorio di Careggi con quella di un'altra persona, una donna, e avviata alla cremazione, e l'errore è stato scoperto quando ormai il corpo di Leonardo, questo povero 87enne, era già stato cremato. No, come riporta La Nazione, da dove io prendo la notizia, dopo la scoperta sono state avviate le verifiche per ricostruire le diverse fasi della vicenda. Secondo quanto ricostruito dalla famiglia, alla base dell'accaduto ci sarebbe uno scambio tra due salme destinate a cerimonie differenti. Il corpo di Leonardo sarebbe stato associato alla procedura prevista per la donna e senza che l'identità venisse verificata correttamente sarebbe stato portato alla cremazione. Poi, mamma mia, le ceneri dell'uomo sono state quindi trasferite al tempio crematorio di Trespiano, dove sarebbero rimaste custodite. E uno dice, vabbè, l'hanno cremato, abbiamo le ceneri. Un particolare rende la vicenda ancora più drammatica: l'urna riporterebbe ancora il nome della donna alla quale, secondo la ricostruzione, era stata destinata. Insomma, l'hanno bruciato per errore, hanno preso le ceneri e sono chiuse, sistemate in questa urna, però c'è ancora il nome della signora. Sì, adesso stanno facendo i dovuti controlli del caso, sono cose che succedono. Vabbè, staremo a vedere come va a finire. Quindi non c'è pace per Leonardo fino alla fine, povero Leonardo. Vabbè, un quarto d'ora e saranno le 9. Adesso ci sta una canzone di Marco Z. Certo che ci sta una canzone di Marco Z. La canzone di Marco Z che si intitola La nostra favola.

senza di te Valentina e Andrea Fiorentini. Ragazzi, è in arrivo la Feltrin, però prima volevo farvi sentire anche le

0: Stella Blu su Radio Sorriso, la radio nostra.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Uè. Fittizia.
2: Ecco l'argomento del giorno.
3: Giovane che mai. Buongiorno Giovanni Zani.
0: Buongiorno.
3: E si vede, buongiorno. Si vede. Buongiorno a tutti da Tiziana. Cosa, eccoci qua.
0: Perché hai sottolineato che si vede e mi guardavi?
3: Perché sei così.
0: Ma hai fatto una radiografia che neanche qui al reparto radiologia di Castelfranco, l'ospedale mi fanno. Cosa vuoi dire?
3: Allora,
0: che sono vecchione?
3: No, che ti mantieni giovane grazie alla musica di Radio Sorriso.
0: Vabbè,
3: perché
0: certo.
3: Ogni volta che entro hai su, senti che brava l'Allegretti, senti che bella, senti questa, sei tutte femmine, tu non è che metti solo le donne che cantano?
0: No,
3: io, adesso vengo io, metto dopo, solo uomini.
0: Dopo Corrado Castellari che mi chiude anche.
3: Ah, ok. Allora,
0: c'è il giusto equilibrio, però se devo fare una scelta, insomma,
3: preferisci le femmine?
0: Sì,
3: che
0: perché
3: cantano.
0: Cantano meglio degli uomini le femmine, come cantano le donne, se le fai bene poi cantano. Dimmi.
3: Allora, intanto lanciamo l'argomento basico, poi
0: sì.
3: Dopo le ore 9 ci sarò io, tu adesso ti congederai e io sarò alla conduzione fino alle ore 12
0: sì.
3: Oggi e approfondiremo qual è la parola dialettale più difficile da tradurre in italiano o in una lingua straniera. Cosa ti viene da dire?
0: Non saprei, adesso mi prendi alla
3: sprovvista. Sono un po' alla sprovvista. Sai che ci devo riflettere.
0: Parola veneta difficile da tradurre.
3: Da tradurre, tipo, vediamo.
0: Oh,
3: non mi viene, devo pensarci anch'io. Nel frattempo chiediamo anche agli ascoltatori che ci pensino e che si facciano sentire.
0: Potrei
3: come
0: dirti,
3: sempre.
0: No, ma è facile, è intuibile. Mi sento tutto saccagnà.
3: Mi sento tutto saccagnà, allora come si può dire in inglese?
0: No, in inglese, in italiano.
3: Mi sento tutto saccagnato?
0: No, ma saccagnato no. Sì, io lo adopero saccagnato nella mia terminologia particolare, però insomma.
3: Malmesso, no, mi sento tutto rotto, disastrato,
0: disagiato.
3: Pensiamoci,
0: sì.
3: Dai, invitiamo anche gli ascoltatori a pensarci,
0: okay.
3: Come sempre.
0: Dove devo scrivere, dove devono registrare?
3: Devono registrare un bel vocale al 345 48 45 663. A tra poco io vi aspetto, ci sarò
0: va
3: io.
0: Bene, signorina Feltrin, io me ne vado, non prima di aver presentato Corrado Castellari con Susan dei Marinai, grandissimo successo di Michele degli anni 60, e darvi appuntamento a domani mattina ore 6 qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 9:04. A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buongiorno da Esther Roletto. Trionfo dell'Evidenza, Sonja Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 a 17,4%. Affluenza l'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. In finanziaria, misure per evitare il deserto demografico, annuncia Giancarlo Giorgetti, un tema, sottolinea il ministro dell'economia, particolarmente serio, che pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo digiuno per i piloti italiani nella gara casalinga che durava da 60 anni. Calcio Serie A, pareggiano Juventus, Milan, Parma, Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce, Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero

0: Così nasce una canzone. Luca è la Blue Moon, la voce era quella di Martina, la mia invece è quella di Tiziana. Buongiorno, ribuongiorno a tutti voi amici di Radio Sorriso. Vi ripropongo il quesito del giorno. Vi chiediamo oggi: qual è secondo voi la parola dialettale più difficile da tradurre in italiano o addirittura in una lingua straniera? Quale parola che quando provate a spiegarla dite forse non si può tradurre, bisogna proprio viverla, ecco, una sensazione, un'emozione sentita, pensata nel nostro dialetto e poi tradotta, bisogna pensarci su. E allora scriveteci o raccontateci con un bel vocale la vostra parola dialettale, diteci da dove viene e se riuscite provate anche a spiegarne il significato. Allora vediamo qual è la parola più intraducibile d'Italia. Vi aspetto come sempre allo 0423 7366 80, oppure appunto mandate un vocale oppure scrivete al 345 48 45 663. Adesso ci sono i Caramel, Innocenti Evasioni.
1: Si sente lo scherzo, eh?

0: E ribuongiorno da Tiziana, abbiamo con noi Alberto Acerbis con una bellissima novità. Buongiorno Alberto.
1: Tiziana, buongiorno a te, ben ritrovata, un abbraccio a te.
0: Grazie.
1: E a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici di Radio Soli. Allora, in questo mese, in questi due mesi, stiamo avendo un grandissimo successo con la nostra confezione che si chiama Terra Sole. È un grande successo per due motivi: perché diamo la possibilità, e ci teniamo tanto, a coloro che magari, insomma, sei bottiglie possono essere troppe, non ci conoscono, voglio prima provare l'olio e il tonno, e quindi la possibilità perché l'offerta è veramente da leccarsi le orecchie, con 55 euro, anche stamattina, chiamando 030 68 40 48 o visitando il sito olioacerbis.com. Noi prepariamo tutto qua sulle sponde del lago di Garda. Chi è venuto ancora sul lago di Garda sa che parliamo di una situazione meravigliosa per quanto riguarda proprio l'olio extravergine di oliva. Quindi, tre bottiglie di olio estratto a freddo Acerbis, due del fresco di Frantoio, crudo e cottura, e una del primo novello etichetta nera. L'olio come una volta la domenica. Sai, una volta ti prendo le scarpine,
0: sì,
1: il vestitino,
0: sì.
1: Lo metti solo la domenica, quando finisce a messa te lo metti via, perché è quello che deve durare. Quindi tre bottiglie di olio, non una, no due, no tre, ma sei scatole del nostro tonno, che i nostri amici conoscono perché ce l'hanno sempre ben presente sul catalogo, tonno pinna gialla, prima scelta, Contrada San Cosumano. Tutta questa roba, 55 euro. Chiaramente, Tiziana, queste offerte non possono durare.
0: Esatto.
1: Durante, hanno una chiusura. Noi questa mattina la facciamo ancora, quindi chiamate 030 68 40 48. Prenotate le tre bottiglie di olio Acerbis, due da usare in cucina e poi c'è quello da usare a crudo, sempre estratto freddo, sempre extravergine di oliva, sempre italiano. Il tonno 6 scatole. E la cosa bella è che possono prenotarlo per settembre, anche per tutto il mese di ottobre. Ciao, sono Tiziana, mettimi via la confezione Terra e Sole per metà ottobre. E così sia. E noi prepariamo tutto quel periodo. Chiamate adesso, vi prego, anche per delle informazioni. Noi siamo qua e dite sempre ascolto Radio
0: Sorriso. E allora avete sentito Terra e Sole, 030 68 40 48. Ciao Alberto, buona giornata.
1: Ciao amici, buona musica, ciao, grazie a te, ciao.

La terra dimenticata, grande Pietro Galassi in questa meravigliosa cumbia alle 9:24. Siete all'ascolto di Radio Sorriso, oggi c'è Tiziana e vi chiediamo oggi qual è quella parola dialettale più difficile da tradurre in italiano o addirittura in una lingua straniera. Quella parola che provate a spiegarla, dite forse non si può tradurre, bisogna proprio viverla, c'è un'emozione, descriverla, uno stato d'animo. Ecco, lo stato d'animo mi viene in mente proprio perché Mimì, allora aspetta che guardo un attimo come si chiama questa donna, mi scrive questo messaggio al 345 48 45 663. Mandate anche un vocale eventualmente. E allora, ciao, sono Mimì. Secondo me, tra le parole venete più difficili da tradurre ci sono tra virgolette mona e sgionfo, perché a seconda del contesto possono avere significati diversi e non hanno una traduzione precisa con una sola parola in italiano. Un saluto a tutti voi, ciao da Radio Sorriso. E poi ancora abbiamo un altro messaggio e aspetta, eccolo qua, Simone che vuole sentire invece una canzone. Adesso vediamo, Simone, porta pazienza. Allora, il significato, questo chi è che scrive? Firmati per cortesia. Questo signore mi manda, per me è proprio freskin, Paolo di Padova, che vuol dire, il termine indica quel tipico odore sgradevole, acuto e persistente di o un uovo andato a male o di pesce che rimane sulle stoviglie, sui bicchieri o sulle posate anche dopo essere stati lavati. È vero, come dire, bevi un sorso e dici senti come sa da freskin. Bravo Paolo, hai ragione. Aspetto sempre i vostri messaggi al 345 48 45 663. Adesso c'è Veleno, cantata da me, richiesta da Valerio di Varese, che vuole mandare un saluto all'amico Antonio, sempre di Varese. Questa è Radio Sorriso.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl. Vale davvero.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
14: Sottocosto AEO.
15: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
16: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
17: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
16: Finalmente!
18: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
16: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto home deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
19: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
11: Sorriso.
20: A
9: B Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Bella musica stamattina su Radio Sorriso, era Mariana Lanteri con Mare Dentro e le vostre richieste musicali. Calma, calma, calma, mattinata intensa, il lunedì, inizio di questa settimana, lunedì 7 settembre 2026. Innanzitutto facciamo gli auguri a coloro che compiono gli anni, io li faccio in modo particolare a un diciottenne, oggi spegne 18 candeline, Leonardo da Santa Mama, Leonardo, un abbraccio forte e buone vacanze a te e a tutta la family. Abbiamo una richiesta per Simone di San Martino di Lupari che vuole Veronica Cuneo e questa è Tiribì Tarabà, tutta per te Simone.

Venezia, la luna e tu con Gianni Dego, richiesta da Marilena di Oriago. Ha detto fai tu, fai una selezione tu. Allora, continuiamo con i vostri messaggi a proposito di parole intraducibili in italiano, ma che in dialetto, in qualsiasi dialetto delle nostre regioni italiane, vanno e funzionano e si capiscono, mentre magari tradotti in italiano è un po' più difficile. Buongiorno cara Tiziana, sono Silvia da Valeggio sul Mincio. Per me la parola che non ha traduzione è in realtà un odore, odor di smasarin. È un odore tra vecchio, muffa, stantio, da chiuso. Ecco, e ti chiedo anche se è possibile un bel mix di Genio e Pierrot dei Bud Spencer Medley. Ma certo, smasarin, non l'ho mai sentita questa parola, se devo essere sincera. Smasarin, quindi si dice a Valeggio sul Mincio, che è in provincia di Verona, giusto? Poi abbiamo un altro messaggio, eccolo qua. Buongiorno sorrisini, sicuramente la parola dialettale veronese freschino non ha traduzione italiana. Si tratta del classico odore che lascia il pesce e l'uovo, Nello di Verona.

È bello perdersi con gli extra liscio. E a proposito di compleanni, facciamo tanti auguri a una nostra carissima ascoltatrice. Facciamo tanti auguri a Maria Giovanna, che oggi compie gli anni con questa bella canzone dei Rodigini, Ti porterò una rosa. Un abbraccio, cara Maria Giovanna, tutta per te. Tanti auguri.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
6: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Sono le 10 e 4 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
11: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
12: Ali migliora la vita.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buongiorno, al via il nuovo anno scolastico. Oggi prima campanella per la provincia autonoma di Bolzano. Al Veneto toccherà il 10 settembre contemporaneamente ai ragazzi e ai bambini della provincia autonoma di Trento e della regione Valle d'Aosta.
15: Nel fine settimana a Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva che cinque cittadini bengalesi stavano portando a termine all'Arcella. Il gruppo di età compresa tra i 20 e i 29 anni si stava recando ai giardini San Carlo a bordo di un'auto con alcune mazze da cricket con l'intenzione di punire un cittadino pakistano che poco prima aveva aggredito un loro connazionale. I cinque sono stati denunciati in concorso per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.
14: Padova, omaggio a Andrea Chiesi, l'artista modenese unanimemente riconosciuto come uno dei grandi talenti della sua generazione. Una mostra personale che racconta una carriera di oltre 35 anni. La mostra è ospitata alle sale del piano nobile di Palazzo Santo Stefano. Il consigliere della provincia di Padova, Vincenzo Gottardo.
16: Chiesi osserva il paesaggio contemporaneo, osserva spazi che sono abbandonati, osserva rovine post-industriali, gasometri, giostre, piazzali, le fotografa, le disegna e poi le dipinge, le restituisce sotto forma di uno stile artistico con una cifra assolutamente sua che lo caratterizza.
15: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
21: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
22: Ottimo!
21: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
22: Amore, dai per Ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
21: Capisci perché ti ho sposato.
22: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
23: Iperceramica.
24: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso.
25: È il momento di Farfalle su due ruote.
26: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
27: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Sei tutto con Elena Cammarrone. Allora amici, settembre l'uva è matura e il fico pende. Oh, che bell'augurio! Settembre è il mese dell'uva e dei fichi. Chi ama questi due frutti? Fatemi sapere 345-48-45-663. Intanto noi andiamo ad ascoltare Marco Zeta con Il cielo è una coperta ricamata, richiesta invece da Paolo di Maerne.

0: baciata dal sole, ed è proprio la bella baciata in questa baciata, appunto, Patrizia Ceccarelli, la sua bellissima voce da sempre. Ma abbiamo una voce invece che finalmente la risentiamo. Ciao Raffaello!
1: No, no, non finalmente. Sei tu che non ti fai trovare da qualche tempo a questa parte. Noi siamo qua tutti.
0: Sono latitante, vengo da latitante.
1: Latitante, tu vieni a trasmettere a Sorriso solo un certo orario in compagnia e mi hai letteralmente abbandonato sul ciglio della strada.
0: Ma dai,
1: diciamo
0: che
1: le cose come
0: ti ho lasciato in buone mani, ti ho lasciato in buone mani, perché io non faccio solitamente, non ho questo orario, caro Raffaello, ma oggi con grande onore ospitiamo Raffaello della BM Stile, che anche oggi vuole presentarsi il suo magico gel, perché insomma ormai sono tanti anni, diciamolo, hai fatto la fortuna dei nostri ascoltatori per quei piccoli problemi che sempre ci attanagliano. Sono piccoli ma fastidiosi, vero Raffaello?
1: Molto fastidiosi, perché quando ti fanno male le gambe, quando di notte incominciano i crampi, quando esplode il calore durante il corpo, il nostro corpo emana calore. Quando mi dicono ma com'è possibile, ragazzi, il nostro corpo emana calore, basta solo andare sul letto e incominciamo a scaldarci. Il gel, che è un grande rinfrescante, un grande defaticante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, toglie calore, toglie pesantezza, toglie quella rigidità e toglie quel gonfiore, considerando sempre che è un prodotto naturale arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Non ha controindicazioni, non ha effetti collaterali, ma aiuta veramente le persone a stare bene. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno. Stiamo parlando di mezzo chilo di prodotto, 38 euro, chiamando. Adesso sono io che vediamo se la nostra Tiziana è pronta. Chiamando
0: lo 035 83 1791. Hai visto che me lo ricordo bene? Spesso i nostri ascoltatori ci chiamano e ci dicono: sai che io l'ho usato per quel, sai che io per le mie gambe, sai adesso per le punture di zanzare, sai per tante cose viene usato e a casa mia non manca mai, non manca a casa di mia zia, non manca a casa del mio compagno, manca a casa di insomma il gel. Ormai sono talmente tanti anni che vieni qui, è inutile anche che aggiungiamo altre cose, vero Raffaello?
1: No, è verissimo, hai detto una grande verità. Il gel lo diciamo da sempre e tu lo hai sottolineato all'inizio. Noi non veniamo a guarire nessuno, non miracoliamo nessuno, ma aiutiamo le persone a stare bene. Questo lo possiamo dire ad alta voce, perché quando stai bene con te stesso, stai bene con tutti, con gli amici, con i familiari, ma prima di tutto con te stesso, perché quando ci sono i piccoli acciacchi, quando non stai bene, quando di notte non dormi e ti alzi la mattina e sei già stanca, sei nervosa, sembra che il mondo ce l'abbia con te, invece sei tu che non sei a posto. E il gel, che è un rinfrescante meraviglioso, un prodotto che non unge, un prodotto che non sporca, un prodotto che non macchia, ha tutte queste meravigliose qualità.
0: Benissimo.
1: Le quantità sono due. Perché due? Perché sono due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro a casa vostra, chiamandolo 035 83 1791. Vi chiedo scusa un po' per questa voce un po' ballerina stamattina, tanto un po' birichino.
0: Allora facciamo una breve pausa, Raffaello, poi ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, va bene?
1: Vai.
0: 035 83 17 91. A tra poco.

0: Raffaello, abbiamo in linea Raffaello della Via Mestil. Allora, caro Raffaello, riprendiamo il discorso del gel, di quanto beneficio possono trarre i nostri ascoltatori, ce lo dicono e io personalmente lo dico in prima persona, trovo veramente che sia un prodotto eccezionale.
1: Sono quei prodotti azzeccati, lo dico sempre, di prodotti ce ne sono tanti. Qui il dottor Belforte, che ricordiamo, non è un nome di fantasia, ma è il farmacista che produce i prodotti, e la DM Steel è colui che distribuisce i prodotti dal dottor Belforte. Perché dico questo? Perché ama la qualità, cerca di lavorare in un determinato modo, ha sempre amato questo modo particolare di proporre prodotti naturali. E il gel è un grande defaticante, un grande rinfrescante e soprattutto un meraviglioso antinfiammatorio naturale. Non è un farmaco, non è un medicinale, ma è veramente un prodotto naturale. Poi pensa il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, va ad alleviare, ma soprattutto non è un alleviare tiziana di 5 minuti, 20 minuti, ma per ore, ore, ore, perché l'ideale è sufficiente metterlo mattina e sera, o addirittura chi è la sera o chi la mattina, a seconda della propria necessità. Tu pensa, con quel caldo di questi giorni, perché quest'anno possiamo dire che ha fatto caldo realmente, le signore che sono costrette a portare quelle calze contenitive, il fastidio, la pesantezza, molte amiche sotto con il gel la pianta del piede lo stendono su tutta la gamba, 2 minuti dopo mettono il loro collante e avanti per tutta la giornata. E siccome ascoltano, e mi fa piacere, i nostri consigli, sanno che posso mettere il gel persino sul collante. Perché? Perché il nostro gel non ha untuosità, non unge, non sporca e non macchia. Ha questa grande proprietà. E soprattutto non sprecate il prodotto. Non è che mettendone il doppio avete più effetto, lo buttate via e basta, ne basta poco. Siate solo costanti a utilizzarlo. E allora, pronti con carta e penna o segnatelo sul vostro cellulare, 035 83 17 91. Lo ripeti tu?
0: Certo, vi risponderà sicuramente Lucrezia, che ha una voce dolcissima, allo 035 83 17 91. Che dire, Raffaello, ti auguro veramente una buonissima giornata e ci sentiamo alla prossima.
1: Naturalmente adesso andiamo a berci un bel caffè come abbiamo fatto negli ultimi 25 anni in questa parte e aspettiamo le vostre chiamate. Grazie di tanto, Tiziana, è sempre un piacere vederti e sentirti.
0: Grazie Raffaello, grazie mille. Allora 035 83 17 91. Buona giornata.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, €459 fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
9: Info al 0423 7367.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a €42 tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.

0: Ciao Radio Sorriso, vi prendo tutti e scrivo a tutti quanti voi e anche la signorina che parla questa mattina che non mi ricordo il nome.
1: Tiziana.
0: Sono Maria, mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone Pregherò che cantava Adriano Celentano, ma so che avete anche voi che la cantano i vostri cantanti e mi farebbe un piacere ascoltarla, è tanto che non la sento. Grazie tante, mi fate tanta compagnia. Prima, appena apro gli occhi, apro sempre Radio Sorriso.
1: No, ma noi abbiamo proprio Celentano, eccolo, Pregherò. Dopo il medley arriva lui, Mirko il Moleggiato.

Ciao Tiziana. Mansarina a Mantova è la scopa. E mi fai sentire qualcosa di Mauro Levrini? Buona giornata a te da BS, da BS. Chiaro. E l'abbiamo poc'anzi ascoltata. Voglio salutare anche Paola di San Vito al Tagliamento, che ha richiesto prima il mix di Adriano Celentano. Ed ancora Maria Assunta da Cima d'Olmo vuole sentire questa bella canzone di Alberto Crepaldi che si intitola Ai figli soldati del Monte Grappa.

A modo mio con Claudia Scarciafratte. Allora, vediamo chi me l'ha richiesta questa canzone. Eccolo qua, ed è Tiziano dalla provincia di Verona. Buona giornata e buona settimana a tutti i sorrisini e a te. Chiedo appunto questa canzone, Tiziano dalla provincia di Verona. Adesso devo fare anche gli auguri di buon compleanno, seppur il giorno dopo, ma sempre graditissimi, sono convinta, da parte di Mirta di San Giovanni Lupatoto, che ieri è stato il suo compleanno. E allora tanti auguri, cara Mirta, da tutte le persone che ti hanno voluto, che ti vogliono bene e che ti hanno voluto chiamare ieri. E il telefono, ha detto, suonava come un centralino, vuol dire che ti vogliono tanto, tante persone ti vogliono bene, e anche noi di Radio Sorriso. Ed è tutta per te questa Moschito con Rita Jessie.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Sottocosto EO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 11 e 4 minuti.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Di nuovo buongiorno e buon inizio di settimana, c'è un aggiornamento di notizie dalla nostra regione. In Veneto diminuisce il costo per l'assicurazione delle auto, il calo è stato del 4,2%, il premio medio di 515,30 euro. La regione è la terza d'Italia in cui l'RC auto costa di meno. A livello provinciale, la provincia veneta più cara è Venezia, seguita da Treviso, Padova, Vicenza, Rovigo, Belluno e Verona.
12: Varata nella notte tra sabato e domenica, la campana del cavalcavia di via Gonelle a Cessalto durante le operazioni che si sono svolte dalle 21 alle 22.40. Il tratto dell'autostrada A4 tra San Donà e Porto Gruaro è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Il manufatto del peso di 244 tonnellate lungo 62 metri è stato trasportato all'interno dell'asse autostradale con due carrelloni.
11: A Bressanvido, in provincia di Vicenza, è in sofferenza la falda idrica e si punta a un progetto per poterla ricaricare. È l'effetto di diversi mesi di caldo molto pesante. Per fermare il calo del livello delle falde dell'alta pianura berica si sta mettendo a punto il progetto. Occorre però correggere i metodi di irrigazione indiscriminata del passato, dicono al consorzio di bonifica.
12: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora ancora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Sorriso.
23: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina su Radio Sorriso le 11:12 in questo istante di questo lunedì 7 settembre. Tanti compleanni anche oggi, devo dire. Facciamo subito gli auguri a Jenny, la moglie di Walter di Campo San Piero, che oggi compie gli anni con questa Ladra d'amore, Atos Mancini.

Ladro d'amore con Atos Mancini e ritorniamo in diretta per ospitare nuovamente Alberto Acerbis con questa fantastica opportunità che si chiama Terra e Sole, di cui i nostri ascoltatori devono assolutamente approfittare. L'importante è che dicano

0: l'ho sentito su Radio Sorriso, vero Alberto?
1: Ma è proprio così, ma poi pensavo, ma che potrebbe essere il titolo anche di una bella canzone da sala, Terra
0: è vero?
1: E Sole, no? ascoltiamoci Terra e Sole, bella, mi piace, è una bella idea. Dai, il musicio, che insomma c'è tanta gente che fa musica, e quindi Terra e Sole, fate una bella canzone Terra e Sole. Allora, questa promozione è molto bella. Chi lavora con noi da 18 anni, sono con Radio Sorriso, sa che io mi sveglio la mattina per guadagnare il mio sporco euro. Non sono qua a regalare nulla a nessuno, perché è così ed è giusto che sia così. Però ci sono certi momenti dove l'investimento della mia azienda, che c'è da 35 anni nel mondo dell'olio, è quello di far assaggiare a più gente possibile, anche soltanto una volta, anche solo per curiosità, il vero olio estratto a freddo italiano 100% da olive italiane. Noi imbottigliamo sulle sponde del lago di Garda, perché soltanto così poi uno può dare un giudizio. Quindi abbiamo detto, facciamo così, una confezioncina bella, 3 bottiglie di olio, 2 del fresco di Frantoio che va bene a crudo, straordinario anche in cottura, straordinario anche in cucina, e una bottiglia del primo novello etichetta nera che a crudo è veramente fantastico, la famosa scarpetta. Veramente un olio da competizione, più non 2, ma 6 scatole di tonno Contrada San Cosumano Pina Gialla, prima scelta. Cosa costa questo? Questo qua costerebbe 70 euro. Stamattina però dovete crederci, buttate il cuore al di là dell'ostacolo, siate pionieri, non accontentatevi. 55 euro. 55 euro. E vedo che a molti si sta accendendo la lampadina, e poi ci mette 20 euro di trasporto. No, amici, ha detto prima la nostra amica, dite Ascolto Radio Sorriso, non pagate il trasporto, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Sarà una promozione destinata a finire. Ma voi potete dirla, voglio adesso, oppure ne ho ancora un po', voglio provarlo, ho 2 spese. Alberto, tienimelo in frantoio per fine ottobre, metà ottobre. Parola di Lupetto, ve lo teniamo in frantoio fresco. 030 68 40 408, il numero per la qualità italiana che il mondo ci invidia.
0: Invidia, certo. E allora Terra e Sole, dalla tradizione alla vostra tavola. Grazie Alberto. 030 68 40 48. Ciao a tutti, ciao.
1: Buona musica, ciao.

0: Cari amici di Radio Sorriso, buona giornata, eccomi ancora con Sara in questa giornata per parlarvi di un'eccellenza che si trova in Croazia. Se avete bisogno di mettere mano alla vostra boccuccia, se dovete rifarvi il sorriso, sistemarvi insomma per bene, cioè, abbiamo la donna giusta per noi. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a tutti, sì, parliamo della clinica De Nova che si trova a Iurdani, vicino a Fiume. La potete raggiungere con noi tutte le mattine dal martedì al sabato compreso, quindi anche il sabato. Organizziamo noi il pulmino, il viaggio, si viaggia comodamente su minivan 8 posti con autisti professionisti. Il primo viaggio, la visita, la panoramica e i preventivi sono gratuiti e vi consigliamo di venire perché si risparmia veramente tanto, noi lo vediamo tutti i giorni, si va dal 50 al 60% in meno rispetto all'Italia, proprio grazie al fatto che in Croazia ci sono meno tasse e meno costi, questo è l'unico motivo. Utilizzano gli stessi materiali che usano anche qui in Italia e vi daranno la certificazione di tutto quanto e la fattura detraibile che potete poi appunto scaricare con la denuncia dei redditi.
0: Certo, questa è una domanda che fanno sempre, ma poi la fattura noi la possiamo scaricare? È certo che sì, che si può scaricare la fattura.
1: Siamo in Comunità Europea, lo si poteva fare comunque anche prima, e perché appunto per le cure sanitarie è possibile. Quindi non perdete tempo, venite in Croazia, se volete con i vostri mezzi, c'è un bellissimo mare in questo periodo, potete approfittare per una mini vacanza, oppure con il nostro pulmino che è molto molto comodo.
0: Esatto, adesso non c'è più neanche il blocco in frontiera, no? Si va via dritti, spediti, cioè si raggiunge
1: non
0: in meno tempo ancora.
1: Non ci sono più code, esatto, veramente, è tutto molto fluido.
0: Diamo i numeri di telefono e i contatti internet, Sara.
1: 045 97 00 25 per chiamare qui a Verona e parlare con me per prenotare tutto, oppure sul sito www.clinicadenova.com potete caricare sul format il vostro piano di cura, magari che avete già in mano una radiografia panoramica, e noi vi procuriamo subito la nostra offerta.
0: Perfetto, Sara, ci sentiamo la prossima volta, sento già il telefono squillare e questa è una bella cosa.
1: A presto, grazie.
0: Ciao.
1: A tutti, ciao.
0: Ciao.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Sorriso!
9: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
16: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
15: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
18: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Sorriso!
19: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Subproject.
1: E con Pamela dall'orchestra di Daniele Cordani abbiamo ascoltato qui su Radio Sorriso Mojito. E adesso per Giovanna di Due Carrare, ci tiene, vuole Pietro Galassi, Mia rondine.

Giulio Ziglioli. Oh, dunque, saluto Adriano Di Jesolo che ha richiesto Te Chiero, quel bellissimo tango che abbiamo ascoltato prima. Ed ancora Giovanna da Due Carrare. Ed ancora Giovanna di Verona che ha richiesto la canzone Marie Monti dall'orchestra Bagutti. Poi chi dobbiamo salutare ancora? Aspetta, Carmine di Verona che ha una bella canzone da dedicare per un compleanno. Ah, oggi vanno forte i compleanni, oggi è una giornata davvero speciale per molti nostri ascoltatori. E allora Carmine di Verona voleva fare gli auguri a Sergio Ederle per i suoi 74 anni. Si aggiungono tutti fratelli e sorelle, Angelo, Gina, Elisa e Roberta, oltre agli amici Lucio e Cosimo. Ecco, verso le 12 ci siamo, perché sono le 11:46, e una bella canzone di Elena Camarrone dal titolo Che vi. E sarà tutta per Sergio e per i suoi 74 anni. Subito dopo ascolteremo anche una bella canzone di Omar Codazzi da dedicare a una mia carissima amica vicina di casa. Ecco, Ivana, posso chiamarti carissima amica? Con affetto e con un forte abbraccio ti faccio tanti tanti auguri di buon compleanno. Ivana di Vedelago, che abita proprio a Santa Mamma anche lei. Tanti cari auguri carissima, e sarà appunto per te Sentimento d'amore con Omar Codazzi. Ma prima c'è Elena Camarrone con Che vita.

0: Oh, Marco Dazzi, sentimento d'amore tutta per Ivana che oggi compie gli anni, da Santa Mamma a Vedelago, Treviso, ecco perché Santa Mamma si trova in provincia di Treviso, nel comune di Vedelago. Auguri carissima. Ah, poi abbiamo una nonna che vuole fare un saluto alla sua nipotina.
1: Sono Anna da Verona, vorrei far ascoltare cuoricini per la mia nipotina Bianca.
0: Va bene, allora salutiamo anche Bianca. E poi ancora ringrazio i saluti da parte di Silvia e Marco di Povoletto, Udine. Gli dedico una canzone a vostra scelta, grazie a Aureliano di Tauriano. E allora cuoricini tutta per voi, io vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 12 col mio collega che tra poco arriverà, non lo vedo ancora, non lo sento, ma lui c'è. Io invece me ne vado. Ciao a tutti da Tiziana e alla domani. Ciao.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
11: Sorriso.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: Sono le 12 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
15: Ali migliora la vita.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Buongiorno da Gerry Romano. L'ultradestra vince le regionali tedesche in Sassonia col 44,6%. Merz riunisce la CDU in caduta libera e il punto più basso del cancellierato. Il capo del governo parlerà alle 13. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Mainz. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6, 9 e 18:21. Calcio, giù il sipario sulla terza di A. Si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18:30 e Udinese-Lazio dalle 20:45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Questa le breaking news di TGcom 24.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
18: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99€. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
21: Iperceramica.
22: Se
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Sorriso.
22: È il momento di ridiamoci su.

Eccola qua, l'orchestra di Castellina Pasi con Tutti per Uno. Buongiorno, 12.07, Massimiliano è in diretta da mezzogiorno alle 14, oggi in solitaria perché avete sentito ovviamente prima di me Tiziana, quindi non può fare 5 ore, povera questa donna, quindi e ci siamo divisi oggi, ci siamo divisi a mattinata, a mattina... 3 ore lei, 2 ore io. Comunque va bene, dai, non cambia nulla perché ci saranno sempre le vostre richieste, le vostre dediche, ci sarà sempre l'argomento del giorno, che oggi è anche carino, e insomma ci saranno sempre i vostri messaggi vocali se li vogliate mandare o meno. Al 345 48 45 663 il numero di WhatsApp, Telegram ed SMS, e eventualmente anche con un bel messaggio vocale, così siete voi protagonisti della vostra richiesta, della vostra dedica o anche del partecipare all'argomento del giorno. Bene, detto questo, andiamo a bere anche un caffettino che secondo me è l'ora giusta. Vi lascio con una novità di Manuel Malanotte, canta Rebecca con Questa è la mia vita. Dai che tiriamo su un po' i giri. Che oggi è lunedì, eh? È lunedì per tutti, lo so io, è lunedì per tutti.

E siamo andati a trovare anche Luisa nel proprio orto tra zucchine, rapanelli, carciofini, vabbè dai, sì, perché abbiamo messo questa canzone? Perché è stata richiesta, da, vediamo un po', da Oleo Alessandro. Vediamo, adesso vi leggo il messaggio. Ciao, stiamo andando a Padova a prendere il treno per Roma. E fin qua tutto bene. Che tristezza. Perché che tristezza? Cosa sta succedendo? Dovete lasciare Padova per andare a trasferirvi a Roma o tornate o che ne so? Richiedendo appunto l'orto di Luisa. Un abbraccio da Rossella, nonno Franco, nonna Graziella e Leo e Alessandro. Quindi salutiamo questo gruppo che sta andando a prendere il treno a Padova direzione Roma. Molto bene, noi continuiamo con la musica. Andiamo un po' indietro nel tempo, dai, perché mi piaceva questo gruppo ancora quando ero ragazzino e non so perché mi viene sempre in mente, perché ha un nome particolare, Ruspa, ok, come gruppo, e quindi associo la Ruspa alla vera Ruspa. E quindi andiamo con Serenata di tanti anni fa, poi andremo a leggere i vostri WhatsApp che ne sono già arrivati un paio, anche di carini, uno un

po' meno radiofonico, ma proverò a leggerlo al 345 48 45 663. Perché? Perché l'argomento del giorno è: qual è la parola dialettale più difficile, secondo voi ovviamente, da tradurre in italiano o a spiegare a una persona straniera, quindi in lingua straniera? Ditecelo, perché ce ne sono di carine, ne ho già lette due, è molto interessante.

0: Eccola qua, Anna Maria Allegretti assieme a Omar Lambertini con Qualcosa di importante. Bella sta canzone, eh? 12:24, allora vediamo un po' di leggere dei messaggi che sono arrivati per l'argomento del giorno, che oggi vede protagonista una parola dialettale da tradurre o in italiano o comunque a qualcuno in straniero. Vediamo un po', dunque, sempre gli amici Leo, Alessandro, Rossella, Franco e Graziella purtroppo hanno finito le vacanze, quindi stanno tornando e quindi dispiace, sì, posso capire che tristezza allora, sì. Vabbè, dai, allora, la parola dialettale più difficile da tradurre, aspetta che te la metto in audio perché non so scriverla. Allora, io non ho ancora avuto modo di sentire la pronuncia di questa parola dialettale. Spero non sia come quella che ha mandato l'amica, aspetta che trovo, Elena di Vicenza, che poi comunque andrò a leggerla parzialmente mettendo dei bip o farvela capire. Vediamo un po',
1: Allora, la parola più difficile è Cafoi. Mia madre dice che non sa nemmeno se è dialettale, però in teoria la usa.
0: Sì,
1: la usa sempre. Ed è quando vai in macchina e oddio. E vai in mezzo ai campi, in mezzo alle cose. A Roma si dice andare per fratte.
0: Per fratte.
1: Qui si dice Cafoi e non sapevo scriverla.
0: Beh, confusione, Cafoi. Vabbè, se c'è qualche ascoltatore che conosce la parola Cafoi e me la può tradurre in italiano, benvenga, grazie. Va bene, dai, allora andiamo avanti anche con Tortor o Tortor, che sarebbe l'imbuto. Guarda, sinceramente, caro Tiziano di Sona di Verona, questa parola non l'ho mai sentita in vita mia, però per carità ci credo. Ok, bene, allora la parola di Elena ve la leggo dopo perché inizia con la M e finisce con la A, non so se avete già capito, ed è poco radiofonica, però può dire tanto e può dire nulla. Poi vi leggo il messaggio. Andiamo con Madrileno, Giuliano e i Baroni, un bel passo doppio, dai!

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso!
8: Cari amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Sottocosto EO.
10: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Sorriso!
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed erano sì le edizioni Classe 1 con questa bella canzone dal titolo La vita è bella. 12 e 37 minuti primi, sempre su Radio Sorriso. E adesso andiamo a salutare un po' di persone che nel frattempo mi hanno scritto. Allora, Marco di Treviso, che io sapevo cioè il significato di un'altra parola, questo termine. Allora, per me la parola più difficile è sgnapa. Noi la usiamo, quindi a Treviso Marco la usa, per indicare una persona un po' furba, un po' birichina, ma in italiano non rende mai veramente l'idea. Sgnapa, io pensavo, magari sbaglio e ho sempre sbagliato, a me qualcuno mi ha detto che sarebbe la grappa, la sgnappa, ma forse in friulano. In trevigiano sgnappa ha un altro significato che non lo so. Comunque poi andiamo a Elena. Elena, vabbè che tu ce l'hai, però voglio dire, allora, attenzione, se ci sono dei bimbi all'ascolto, tappategli le orecchie, perché, vabbè, è una, insomma, si dice, non solo per quella cosa là, ma anche perché una persona è così. Allora, sicuramente la parola difficile da tradurre, che poi tanto difficile da tradurre non è, dipende poi, è Mona. A seconda di come la dici può essere un insulto, una presa in giro oppure qualsiasi modo affettuoso di chiamare qualcuno, insomma affettuoso mica tanto, impossibile tradurre senza spiegare il contesto. Beh, effettivamente, insomma, sì, dipende da come uno utilizza questa parola, che ha molti significati, no? Se ci pensate bene. Comunque va bene, ok, andiamo avanti, stendiamo un velo pietoso, andiamo da Maurizio che mi scrive. Ciao Massimiliano, sono Maurizio di Tiene, ciao Maurizio. Forse ho capito la parola, è proprio quella, ma non è una parola volgare, perché Michelangelo ha fatto un dipinto modalità, ciao siete forti, quindi ha fatto un dipinto che raffigura quella cosa, cambiamo discorso.

L'amore è un casino, così dice Matteo Tarantino, e andiamo a fare anche la rima. E le 12:47 minuti, sempre su Radio Sorriso più giovane che mai, andiamo a leggere altri WhatsApp che sono arrivati. Allora, salutiamo Fabio di Lentiai. Penso, sono passato sabato per Lentiai, perché sono andato a fare il passo Fedaia e il passo come si chiama? Fedaia, Canazei e Pordoi a Rabba, e dopo sono tornato, ho fatto un bel anellino molto impegnativo, devo dirlo che il Fedaia mi ha tirato, ho tirato giù qualche santo per arrivare. Comunque va bene, dai. Allora, Fabio mi scrive: anche nel bellunese sgnappa è la grappa, oppure dare sgnappa può essere dare un rimprovero. Fabio di Lentiai, ok, bene bene bene, quindi sgnappa anche per me è grappa, poi per carità. Ciao, sono Maurizio di Tiene. Ah, ok. Allora, il dipinto di Michelangelo si chiama Mona Lisa. Ci potevo arrivare da solo, grande, grazie Maurizio. Ma effettivamente è così. Vabbè, dai. Poi andiamo a leggere un altro che mi scrive Gianni di Padova. Allora, ciao Gianni, e scrive: io voto Chapar. Chapar, letteralmente sarebbe prendere, ma nel dialetto veneto può avere mille sfumature. Quando provo a spiegarlo ad un amico straniero mi arrendo dopo 5 minuti. Ah, pensate, cioè chapar, prendere, do us des, diglielo in italiano, io do, tu dai, prendi e va. Vabbè, dai, allora andiamo con il ricordare nuovamente il numero di telefono per le vostre richieste, le vostre dediche, ma anche per partecipare all'argomento del giorno, che oggi vede protagonista le persone, no, le persone, i vocaboli appunto dialettali più difficili da tradurre o magari da spiegare a qualcuno che non è italiano. Ok, andiamo con il nostro direttore Alex DJ con il ballo del sergente. Ci mette tutto in riga, Alex.

Maurizio Amedeo con Stella del Nord. 12:57 minuti, facciamo un intervento molto breve perché appunto si è caricata la pubblicità e quindi prima di andare con i consigli commerciali ricordiamo il numero di telefono per partecipare all'argomento del giorno che oggi vede protagonista appunto il delle parole la parola dialettale più difficile da tradurre in italiano oppure in una lingua straniera. Andiamo con, dov'è qua? Marco l'ho letto, Gian. Sabrina da Verona scrive: la nostra è imbarcarse, secondo me è imbattibile, non significa semplicemente imbarcarsi, può voler dire cacciarsi in una situazione complicata. Tradurla parola per parola non funziona proprio. Potrebbe anche essere. Brava Sabrina. Brava, brava, brava. Allora andiamo con Luca Buongiorni con questo bel Fox dal titolo Fatalità. Poi ci fermiamo, come dicevo, per un piccolo break pubblicitario. Rimanete lì che entriamo nella seconda ora di Ridiamoci Su.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Sottocosto EO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno, la Multiutility Acque del Chiampo ha ricevuto il pagamento integrale degli oltre 515.000 euro riconosciuti dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito della sentenza di primo grado del processo sulla contaminazione da PFAS causata dallo stabilimento Miteni di Trissino. Il versamento è così stato completato.
4: Bilancio annuale positivo per la Veneto Film Commission, con un sistema in piena crescita. Nel 2025 la fondazione ha assistito 17 produzioni nazionali e internazionali. Per le produzioni venete il 2025 ha portato Le città di pianura a Cannes e 5 opere alla Mostra di Venezia. Il database regionale della Veneto Film Commission conta oggi oltre 2.300 professionisti e centinaia di luoghi registrati.
3: Bilancio positivo per i campeggi e villaggi turistici del nord-est, con le strutture da tutto esaurito nei mesi di luglio e agosto sia sulla costa adriatica che sul Gard. Una stagione in linea con l'estate 2025, lo rileva Faita Feder Camping su dati elaborati da H Benchmark.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e a risentirci più tardi.
5: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.

0: Vabbè, Danimals Band con Cosimo in Zaire, una canzone degli anni Ottanta che bene o male tutte le persone conoscono, la conosco anch'io perché mi piaceva un sacco, anche la versione originale, ma anche questa non è male, quindi ringraziamo la Dania della Danimals Band. 8 e 9 minuti, andiamo a leggere due WhatsApp che sono arrivati per l'argomento del giorno, che oggi è una parola dialettale difficile da tradurre in italiano o in lingua straniera. Andiamo a Mestre e ci scrive Paolo: per me è baruffa, in italiano esiste, ma nel nostro modo di dirlo indica molto più di una semplice discussione. Ci sono dentro confusione, urla, gesti e almeno tre persone che parlano contemporaneamente. Baruffa, baruffa. Boh, secondo me no, dai, non è difficile da spiegare. Baruffa è delle persone che fanno confusione o comunque che parlano a voce alta, no? Così. Vabbè, poi andiamo a Ferrara, l'amica Francesca, sì, che ci ripete la parola sgnappa, che può indicare una persona sveglia, furbetta, che sa come cavarsela. Quando cerco di tradurli in inglese mi servono almeno quattro parole. E dicele queste quattro parole, no, che usi per tradurle, Francesca. A Francè, dai, 345 48 45 663, dite la vostra sull'argomento del giorno che oggi vede protagonista la parola in dialetto più difficile da tradurre in italiano o in lingua straniera. Andiamo alla playa, Sonia De Castelli.
1: Tequila.

0: Eccola qua, ci siamo in diretta su Radio Sorriso. Aspetta che stavo eccola qua. Va bene, allora, stavo ascoltando un messaggio vocale di Elda di Brescia e andiamo a sentirlo, cosa ci dice?
1: Ciao Max, sono Elda di Brescia ma di origine veneta e quando ho sentito Gnappa, Mona, e ricordo va ai miei viaggi a trovare i miei cugini
0: nel Veneto all'estero.
1: Ma mi è venuto in mente anche una parola dialettale usata qui a Brescia.
0: Sì.
1: Come mi chiamava spesso la mia nonna adottiva, che era la mia vicina di casa.
0: Vai.
1: Che mi diceva te sei tentananai, che è una parola dialettale nel settentrione, quindi sì, sia in Lombardia che in Emilia, e mi risulta anche nel Veneto, che vuol dire piccola peste, oppure sei una persona di poco valore,
0: un pasticcione.
1: Tanto è vero che uno degli ultimi ragazzi cantanti. Si è dato il nome d'arte di Tananai. Ecco, ciao, mi puoi dedicare teneramente?
0: Certo.
1: Grazie per la compagnia che tu e Tiziana mi fate ogni giorno.
0: Bene.
1: Grazie.
0: A parte oggi che non c'è. Comunque, Elda di Brescia, sai che sinceramente proprio non sapevo che Tananai, come cantante, autore italiano, si fosse messo questo nome per indicare molto probabilmente confusione, non tanto persona pasticciona o poco sveglia, perché insomma, voglio dire, cioè sarebbe stupido mettersi una parola tra virgolette brutta, no? Quindi potrebbe essere magari confusione, oppure che ne so, pasticcione, ma no, quello che dici tu. Però per carità, ci sta. Allora andiamo a invece ad accontentarti con Rossella Ferrari e Casanova, canta Patrick, teneramente, tutta per te.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif! Un solo spray. Cif! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso.
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
11: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

I Legnai Festival, quelli erano giorni. 13 e 37 minuti, sempre in diretta su Radio Sorriso, più giovane che mai. E adesso andiamo con il ricordarvi una vacanza che, se non siete mai stati, io vi posso assicurare, almeno una volta nella vita provate, e sicuramente poi di anno in anno riprenoterete, perché stiamo parlando del Peio Music Village 2027, quindi dal 10 al 16 di gennaio c'è questo Peio Music Village, dove è direttamente in Val di Peio. Val di Peio, ormai sono 3-4 anni che collaboriamo con l'orchestra di Gianmarco Bagutti. Ci saranno le dirette su Radio Sorriso dalle terrazze sulle Dolomiti, quindi come tutti gli anni a questa parte, e stiamo definendo appunto gli orari per essere ancora più precisi. Ci saranno un sacco di ospiti che potrete sentire, vedere, magari parlargli anche assieme, ci mancherebbe. E quindi, insomma, vi cito alcuni degli ospiti che ci saranno, ma ce ne sono veramente molti, molti, molti, e ogni anno se ne aggiungono sempre di più. Quindi ho citato l'ideatore, la direzione artistica con l'orchestra di Gianmarco Bagutti. Poi avremo Matteo Tassi, Matteo Bensi, Matteo Tarantino, Federica Cocco, Marco e Emilian. E qui questi sono alcuni di quelli degli orchestre che appunto saliranno sul palcoscenico del Peio Music Village. È una vacanza di 6 notti, quindi 7 giorni in tutto, formula tutto incluso. Quindi insomma avete la mezza pensione in albergo con bevande a cena, ok? Quindi avete la cena, poi avete 5 buoni pasto da utilizzare nei vari rifugi di Peio, 5 ticket funivia andate e ritorno dai rifugi, quindi neanche la funivia pagate, e poi ci sono gli spettacoli serali, dove saremo presenti anche noi con la diretta, per entrare esclusivamente nel palazzetto e gustarvi la serata. Oltre che gustarvi, potete anche ovviamente ballare. C'è un ottimo servizio bus navetta da un albergo al palazzetto, e insomma tante tante cose. Quindi io vi consiglio, io non vedo l'ora che arrivi il 10 di gennaio, anzi sicuramente partiremo il 9. Comunque io ci sarà molto probabilmente, anzi sicuramente Alex e Iris, poi il cast si comporrà, no, strada facendo. Per le vostre anche solo informazioni o prenotazioni, 0423 7367, oppure andate su Visit Val di Peio, Peio con la J di Juventus.it. Andate, vedete, parlatene con i vostri amici, perché è una settimana all'insegna veramente della vera musica. La vera musica con le orchestre, ce ne sono veramente tante, tante, tante. E noi proseguiamo alle 13.40 con Chicco De Matteo. Che sì, che sera.

Eccola qua, ratatata. Ci siamo? Ci siamo, certo che ci siamo. È bello, Matteo Bensi sarà presente anche lui al Payo Music Festival 2027. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Voi informatevi, state tranquilli, informatevi, posti ce ne sono, però come sempre non aspettate l'ultimo perché rischiate veramente di rimanere esclusi ed è veramente un peccato, anche perché se dal 10 al 16 gennaio siete liberi, dateci dentro, prenotate, no? Poi ricordiamo il pranzo invece che è imminente, manca meno di un mese, qualche giorno meno di un mese, domenica 4 ottobre saremo al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, ballo con noi, con gli ascoltatori appunto e gli speaker di Radio Sorriso, divertimento assicurato, cibo ottimo, non c'è niente da dire, tanta tanta bella musica e anche tante sorprese. Ora, come ospiti per il momento confermati ci sarà Graziano Cianni e Linda Biscoro assieme a Matteo. Poi sicuramente magari durante questo mese arriverà anche qualche altro ospite. Il tutto a 42 euro tutto compreso, quindi dall'antipasto al dolce, caffè e comunque acqua e vino nel menu, quindi tutto compreso. 42 euro stavo dicendo. Per prenotare il vostro posto dovete chiamare però in orario ufficio, quindi non adesso ma dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18, lo 0423 7367, questo è il numero per prenotare il pranzo di domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Prima di andare con Domenico Cerri e la sua bella cumbia Luna Nueva, andiamo a leggere altri due WhatsApp che sono arrivati. Dunque, Francesca l'ho già letta, Michela di Padova scrive: la parola che mi mette sempre in difficoltà da spiegare è sbregare. Può voler dire rompere, strappare, fare un disastro, dipende un po' dalla frase come la si pronuncia. Spiegarla ad uno straniero quindi è una cosa impossibile, quasi da Mission Impossible, ok cara Michela? Va bene, allora, visto che è già partita la canzone di Domenico Cerri, andiamo ad ascoltare Luna Nueva, una bella cumbia su Radio Sorriso, più giovane che mai.

Come rovinare una bella canzone, Marianna Lanteri con Rondine Bianca. Ma un'altra canzone arriva subito dopo questo intervento che deve essere brevissimo perché si è già caricata la pubblicità. Andiamo con Rossi Tramonti di Veronica Cuneo. Quindi con questa canzone io vi saluto, rinnovo l'appuntamento a domani, sempre dalle 12 alle 14. Però domani ci sarà Tiziana. Volevo salutare Claudia di Padova, perché Claudia di Padova, peccato che me l'hai mandata 5 minuti fa, però sarebbe stato bello leggerlo sin dall'inizio. Allora, lei mi dice come parola difficile da spiegare o da tradurre è proprio questa: sbrodegare. Sarebbe una parola meravigliosa e impossibile, scrive, da spiegare bene. Vuol dire più o meno sporcare, pasticciare, combinare un mezzo disastro, ma solo chi parla il vero dialetto riesce a capirlo davvero. Sbrodegare. Meraviglioso. Tanto che non sentivo. Guarda che ti stai sbrodegando, mia mamma me lo diceva, che ti stai sporcando. Vabbè, dai, allora chiudiamo qui l'argomento del giorno, almeno in queste due ore. Salutiamo ancora Claudia. Peccato che me l'hai mandato solo in finale di trasmissione. Adesso vi lascio con Veronica Cuneo e i suoi Rossi Tramonti. Speriamo bene. Speriamo anche che il tramonto sia domani sera, perché poi giovedì, mercoledì avrei la cena a casa mia con i colleghi di Radio Sorriso e volevo farla in giardino, però non lo so, vediamo, vi saprò dire.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: Avete ascoltato? Ridiamoci su.
2: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su Cowork kingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 14 e 5 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
7: Sabato 12 settembre a Castello Festival a Padova, al Teatro Giardino di Palazzo Zuckerman, ci sarà lo spettacolo Oltre il petrolio di Patrizio Roversi, uno spettacolo su clima e ambiente. E diamo il benvenuto a Patrizio Roversi, buongiorno.
8: Buongiorno, innanzitutto ci sono alcune mie testimonianze di viaggi, cioè tradotto alcuni brevi filmati che io ho tratto dai miei viaggi quando facevo turisti per caso, quando facevo venisti per caso e quando molto recentemente sono andato in giro per il mondo con Mietta Corli, che tra parentesi cura la regia dello spettacolo, per raccontare cosa fa la cooperazione internazionale in giro per il mondo. Poi c'è l'intervento che non è semplicemente il classico intermezzo musicale, ma c'è un intervento musicale molto inserito nel contesto appunto di Maurizio Camardi e David Sottocero. E poi naturalmente c'è un contesto registico, scenografico, immagini e quant'altro.
7: Io ringrazio Patrizio Roversi e do appuntamento per sabato 12 settembre al Teatro Giardino di Palazzo Zuckerman a Padova, all'interno di Castello Festival, con Oltre il petrolio.
8: Ma grazie a voi, spero che verrete e ne parleremo. Ciao a tutti.
9: Le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: E operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
16: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
15: Difficoltà?
16: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
15: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Sorriso!
21: È il momento di Oltre il liscio!
22: Buon pomeriggio e buona settimana a tutti voi, cari ragazzi, cari sorrisini belli, da Claudio Prospero, benvenuti, ben ritrovati, si riparte per un nuovo viaggio musicale quotidiano a Radio Sorriso, si va oltre il liscio, sino alle 16:30, bene! E naturalmente, come sempre, immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buon pomeriggio, cari ragazzi, buona settimana e la musica ci accompagni piacevolmente. Fuoco alle polveri, vai. Partiamo subito con Dennis, l'orchestra Voice. Stai con me. Buona musica.

con Gabriele Rosita in Filadelfia in alto mare. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, buona settimana a tutti voi da Claudio Prospero. Buona musica sempre e naturalmente con il sorriso per restare più giovani che mai. Con Daniele Desideri, la cumbia, la greca.

La baciata, cari sorrisini, naturalmente come sempre protagonisti nel nostro viaggio musicale quotidiano attraverso le vostre canzoni, le vostre scelte musicali. 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda la messaggistica, WhatsApp 345 48 45 663. Marco insieme con Dagmar, Marco in Niagara, insieme.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 € in store, app e su decathlon.it.
8: Sorriso.
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
11: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
12: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
10: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
13: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Con protagonista Sonia Mori, Cuore Zingaro.

Mazzurca, la Mazzurca con la Pisa di Maurizio Russo, la recluta. Pronti per un tango, Sorrisini, l'orchestra di Stefano Capitani, e sono tempi.

E l'orchestra di Stefano Capitani, il tango tempi passati. 0423 73 66 80 e 81, la linea diretta con lo studio per le vostre scelte musicali. Per quanto riguarda invece la messaggistica, 345 48 45 663. Subito in quella di Pieve di Soligo, e vado a salutare Innocente. Buon pomeriggio, buona compagnia anche a te. Ciao Innocente, ecco la protagonista Veronica Cuneo, suoneranno le campane. Poi andiamo a 1200 chilometri di distanza, mi scrive Tony di Dignano. Un caro saluto da Cariati Marine, sono in provincia di Cosenza, un saluto a tutti i sorresini medichi di Calabrisella. Vi posso ascoltare anche a 1200 chilometri di distanza, naturalmente in streaming o scaricando l'app di Radio Sorriso. Da qualsiasi parte, da qualsiasi angolo del mondo ci potete seguire e condividere con noi le giornate radiofoniche. Subito dopo la Fisa di Bruno Bressi sulle note di Calabrisella.

0: sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Sottocosto AEO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Sono le 15:02.
14: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
15: Lo spazio di oggi è dedicato a Movenzia. Benvenuto all'amministratore delegato Giorgio Brizzo.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti.
15: Cominciamo col raccontare un po' la storia di Movenzia. Perché avete deciso di fondare questa startup nel 2021?
16: Beh, intanto è nato perché ci siamo incontrati in tre persone, tre derivazioni diverse dal mondo del lavoro. Io personalmente arrivavo dal mondo della vendita dell'auto più tradizionale, poi c'era Sergio Brizzo, che è anche mio fratello, che ha una società di digital marketing, che incontriamo il terzo co-founder di Movenzia, Giorgio Gorelli. Quindi posso rispondere che l'abbiamo deciso perché ci siamo proprio incontrati noi tre persone, ripeto, con un background differente, che potevano apportare al progetto tutti una visione differente rispetto all'altra. Inoltre abbiamo visto un mercato che era quello del noleggio a lungo termine, ma più precisamente il mercato dei privati, che al posto di comprare la macchina stavano sempre più scegliendo, o si stavano perlomeno informando rispetto al mondo del noleggio a lungo termine. Quindi abbiamo creduto che ci fosse spazio per noi per fare qualcosa di nuovo, qualcosa di digitale, dedicato a un pubblico che sempre più cercava forme di mobilità differenti alla proprietà.
15: Intervista completa alla sezione podcast del sito classe1.it. Buon ascolto.
14: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
17: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash.
1: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero?
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

bene bene sorriso. Siamo sempre noi, siamo solo noi quelli con il sorriso per essere, per stare più giovani che mai. E si prosegue nel viaggio musicale di oggi, andiamo in quella di Trieste salutando Liliana con Lorenzo Pilat, Fiumi di Rose Rosse.

Viaggio e ci porta in quella di Salzano, salutando Lina con gli amici del gruppo Fall, che è il confine all'eco della mia valle. Poi da Salzano a Verona, salutando Gian Paolo con la mano, Emanuele Moretto.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
13: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Sorriso.
16: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con la Danilo Ponti Band, suavemente le voci di

bollita. Bene, siamo noi nel viaggio musicale di Oltre il Ligio, il primo appuntamento di questa nuova settimana. Facciamo tappa in quella di Brescia. Marco che saluta Luca e Marlene, l'anatra, chi ha rubato l'anatra a Gianni Dego, eccola, eccola che arriva. Poi, facciamo un po' di chilometri, perché subito dopo andiamo in Canada per trovare e salutare Germana. Un abbraccione anche a te, e sempre con il sorriso, mi raccomando Germana. Un omaggio a Venezia, certo, e allora subito dopo sarà protagonista Marianna Lanteri e Gondola Veneziana.

Anna Marianna Lanteri con Gondola Veneziana. Andiamo in quella di Morgano, ci scrive Luigina attraverso Radio Sorriso. Gli auguri per i primi splendidi 50 anni di Francesca Gallo, con tanti auguri e da parte del papà Luciano, dal fratello Alberto, dal suo compagno, dagli zii. Auguri da Luigina, da parte nostra augurissimi, buon compleanno, buona vita sempre. Una chisomba, eccola qua, vede protagonista Francesca Mazzucato, L'onda che va. Poi a Spilimbergo, tappa successiva, salutando Paolo sulle note di Apache.

ragazzi, facciamo tappa adesso in quella di Gaiarine. Treviso ci scrive Sharon e mi dice e mi scrive appunto che desidera dedicare al suo amore Sandro il brano di Daniela Cavanna, Voglio stare con te, oggi in occasione del suo 32esimo compleanno, insieme con le bimbe Gioia e Azzurra. E ci uniamo anche noi, caspitina, ci mancherebbe, a questo bel compleanno, quello di Sandro. Tanti tanti auguri Sandro, buon compleanno, buona vita sempre e con il sorriso, mi raccomando. Daniela Cavanna, Voglio stare con te.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
8: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora.
9: Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Radio Sorriso Traffico.
7: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, scorta di veicoli tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte. È tutto.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Sorriso!
11: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

Natale, andando in Slovenia, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled dal 27 al 29 novembre prossimi. A 459 euro persona in camera doppia prenotando entro il 30 settembre. La quota include il viaggio in pullman partendo con partenza da Padova e poi le soste, le tappe nei vari caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti in hotel al Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, la visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con Alex, ospite Manuela Recchia. Tappa il casinò, l'accompagnatore dell'agenzia, polizza sanitaria. 459 euro per persone in camera doppia prenotando entro il 30 settembre chiamando il nostro centralone in ore ufficio, lo 0423 7367. L'organizzazione con l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze dal 27 al 29 novembre prossimi nel cuore della Slovenia natalizia.

La baciata a te, amare. L'ultima tappa del viaggio musicale di oggi ci porta in quella di Rovigo. Ci porta in quel di Rovigo, andando a salutare Fabrizio con Galassi e Codazzi. Stesso posto, stesse sagre.

0: Ciaccia, Massimo Siviero e Paola il Valenziano. E lei invece non arriva da Valencia, ma da uno studio qua accanto. Eccola qua per voi, signore e signori, la nostra signora Carlotta. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio.
0: La faccio sempre sorridere. Ah, lei arriva e proprio lei cambia proprio
1: il clima interno.
0: Eccola là. Tutto a posto, signora Carlotta?
1: Molto bene, signor Claudio. Oh, dopo devo anche fare la foto.
0: Ah, sì,
1: preparatevi,
0: sì.
1: Che sulla pagina Facebook di Radio Sorriso presto comparirà una foto. Mannaggia, potevo vestirmi un po' meglio. Vabbè.
0: Si era dimenticata.
1: Certo che sì, signor Claudio.
0: Ovvio.
1: Ma scusi, non so che giorno è, dove sono, chi sono.
0: Niente, proprio.
1: No, io proprio sono.
0: Vabbè.
1: Mi lascio guidare dalla corrente.
0: Dal fato?
1: No, va quello.
0: Va bene.
1: Io dove vedo in lontananza un signor Claudio?
0: A lei, per lei,
1: mi
0: lei dirigo. È già a posto così, signora.
1: Dirigo, seguo il signor Claudio e so che comunque si
0: andiamo
1: sicuro.
0: andiamo sempre lungo la retta via e con il sorriso.
1: Ah,
0: bella questa.
1: Sì,
0: bene. Allora vi lascio in compagnia di Carlotta con tutti i colori della musica.
1: E oggi, signor Claudio, si parla di parole dialettali.
0: Ah, bene.
1: Come, un po' come quelle che dice lei fuori onda, diciamo.
0: Beh, qualche volta una battuta dialettale ci sta pure bene.
1: E allora quelle
0: bene.
1: Quelle
0: fuori onda.
1: Quelle fuori onda del signor Claudio.
0: No. Signora Carlotta, per favore.
1: Ma non le ripeterò in questa sede.
0: Beh, mi fa piacere.
1: Ecco.
0: Vuole già ricordare che stasera poi dalle 20:30 è a Sorriso con la gentile richiesta.
1: Certamente sì, a gentile richiesta per tutti voi dalle 20:30.
0: Bene, noi ci salutiamo con Daniela, orchestra Andrea Bonifazi, questo merengue ormai siamo alla fine, ma va sempre bene ascoltarlo perché è viva l'estate. Grazie per aver condiviso questo nostro viaggio musicale insieme, e viaggio che naturalmente si rinnova domani a partire dalle 14. Buona continuazione di ascolto, buona serata a tutti voi da Claudio Prospera, domani buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
6: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
6: Info al 0423 73 67.
9: Sotto costo EO.
10: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Sorriso.
6: È il momento di I colori della musica.
15: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Ed eccoci qua, cari amici di Radio Sorriso, buon pomeriggio con voi. Dietro al microfono, come ogni giorno alle 16.30, c'è la vostra Carlotta che vi porta per un'ora e mezza a riscoprire un po' l'argomento del giorno, ad ascoltare tanta bella musica scelta da voi con grande gioia e buon gusto. E allora iniziate subito ad afferrare i vostri telefoni e a chiamare lo 0423 736 80 736 681, oppure mandateci un bel messaggino al 345 48 45 663 o correte ad osservare la pagina Facebook di Radio Sorriso, dove è appena stata pubblicata una foto dove ci sono io che apro la porta dello studio, molto interessante. Potete commentare anche lì e verrete salutati. Un bacione a tutti coloro che si sono da poco messi all'ascolto di Radio Sorriso. Noi cominciamo subito a ballare con Marianna Lanteri e la Mazzurca dell'Otto, ma attendo naturalmente le vostre richieste musicali.

E questo era Michele Rodella con il tranello. Qual è il tranello qui su Radio Sorriso? Nessun tranello, solo tanta bella musica per voi. E oggi si parla anche di un argomento molto interessante, perché si parla di parole in dialetto. Qual è la parola nel vostro dialetto che preferite, che usate più spesso, che magari esprime un concetto che in italiano non riuscite ad esprimere? Raccontatela a Radio Sorriso, raccontatela a me, che sono anche poco fluent in dialetto, quindi mi fa anche piacere ascoltare qualcosa di nuovo. Fatemelo sapere. Io intanto vado a salutare e ad accontentare la nostra amica Gabri di Vallà. Arriva Marco Zeta con una bella novità che si intitola È Primavera.

E sulle note di Riccio Di Mare andiamo a salutare gli amici Claudio e Graziella a Trieste. Un bacione a voi, un buon pomeriggio a Luigi che mi parla della sua, la sua parola dialettale che ha imparato tramite amici padovani. La parola io adesso ve la lancio, sappiate che è una parola delle favorite di Massimiliano, tra l'altro, mi ricordo che ne avevamo parlato una volta e voglio sapere anche il vostro punto di vista riguardo. La parola è luamaro e noi intanto ci ascoltiamo Chiquitita.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 17 e un minuto.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In Italia nel 2024 la media di giorni lavorati è di 246,5, ma con evidenti differenze territoriali che si riflettono sulle retribuzioni. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese CGA.
14: Nel 2024, ultimo dato disponibile, in Italia si è lavorato mediamente 247 giorni l'anno, 255 giorni al nord contro 228 al sud. Il fenomeno non dipende da quella che è una minore propensione al lavoro, ma soprattutto da una maggiore precarietà, part-time, involontario, stagionalità delle attività nel mezzogiorno e anche al lavoro irregolare. La retribuzione media è pari a circa 108 euro al nord, nel sud è pari a 80 euro.
13: Un liceo scientifico declinato a intelligenza artificiale e scienza dei dati. La novità interessa un istituto di Pieve del Grappa a Treviso, inserito nella rete nazionale dei licei dedicati all'IA. Mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia, presentazione in concorso di Look Back di Hirokazu Koreeda e L'estranea di Paolo Strippoli. Leone d'oro alla carriera a Ellen Barsin. È tutto.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso.

0: sconto costo. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso.
9: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ed era Immagina, la voce di Lara Agostini su Radio Sorriso. Abbiamo uno dei vari vocali che sono arrivati. Siete tantissimi oggi pomeriggio, oggi vi sto chiedendo qual è una parola nel vostro dialetto che vi piace particolarmente o magari una che non riuscite a tradurre in italiano. Allora io intanto vado a salutare l'amica Dania di Paularo Udine, che dice: la parola in friulano che preferisco è mandi. È un saluto che mette allegria. Grazie Dania, ti mando un bacione, ma ci ascoltiamo adesso il vocale di Rossella. Sentite un po'.
2: Ciao Carlotta.
1: Ciao.
2: Sono Rosella Fiorin.
1: Rosella, scusami, ho detto
2: da Padova. Guarda, mi è successo proprio stamattina,
1: sì,
2: che una mia amica mi ha fatto vedere che il condizionatore aveva fatto tutta una scia di acqua che poi seccando si aveva fatto calcare. E lei mi ha detto: sì, ho detto, ha fatto il curiolo. E fa curiolo, che cos'è questa parola? Non l'ho mai sentita. Oh, non sono mica riuscita a spiegare in italiano cosa vuol dire. Sì, stavo dicendo la scia, quella che fa l'acqua, quella che insomma. No, neanche adesso non riesco a spiegarmi bene se una parola perfetta. Insomma, sto curiolo è quella scia di acqua che viene fuori dal condizionatore. In dialetto io l'ho chiamata curiolo, ma insomma non sono riuscita a tradurla in italiano. Allora, volevo dirti un piacere se mi facevi sentire Il vento d'Irlanda di Annalisa Dall'Oia.
1: Certo,
2: ti
1: che
2: saluto,
1: sì,
2: e grazie mille.
1: Allora, la cumbia la facciamo partire tra pochissimo, Rosella, ma allora io non ho capito se si intende proprio il rigagnolo, quindi l'acqua che esce, oppure la traccia di calcare lasciata dall'acqua. E lì credo che l'unica traduzione sia proprio traccia di calcare, non credo ci sia una parola. Se qualcuno lo sa ce lo dica, che oggi impariamo qualcosa tutti quanti.

0: E salutiamo l'amico Giacomo di Ponte Casale che ci ha richiesto la fragolina di Gianni Dego. E per rimanere un po' a tema, mi oserei dire, abbiamo un messaggio vocale. Sentite qua che cosa ci dicono i nostri amici sorrisini.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno Radio Sorriso e a tutti i sorrisini. Allora, la
0: ciao,
1: mia
0: Gabriele.
1: Parola in dialetto di oggi, più che una parola, una frasettina.
0: Ok.
1: Timbaino e affaiana. Sono Gabriele di Padova e se gentilmente mi fate ascoltare una bella canzone di Michael Diaz. Grazie.
0: Certo che sì.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao Gabriele. Beh, credo che non ci sia bisogno di tradurre, di parafrasare la frase favorita di Gabriele, che credo sia anche una delle preferite del signor Claudio, tra l'altro. Dopo, poi domani glielo chiediamo. Vabbè, per rimanere così, anzi, per riequilibrare il romanticismo, ho scelto per te Michael Diaz con Vento d'amore. Salutiamo anche Michael.

0: Ed era Franco Bastelli con Suona Chitarra, ce l'ha richiesta l'amico Riccardo di Arsego. Ciao Riccardo, un saluto poi anche a Giampaolo che ha gradito Chiquitita che abbiamo ascoltato prima, allora vedi, Luigi ha dei bei gusti musicali evidentemente. Abbiamo un altro messaggio vocale, sentiamo chi c'è.
1: Ciao. Allora, quando c'è un'Evelina, quando ero piccola che avevo le mucche, diciamo, e il pozzo vicino, sì, al pozzo c'era con una vasca un contenitore di acqua,
0: okay,
1: e là le mucche andavano a bere, veniva chiamato arboio. Io arboio conosco quello vicino al pozzo dove le mucche andavano a bere. Boh, ciao, ciao, buona giornata.
0: Ovvero, credo, l'abbeveratoio, credo sia quello, no? Un bacio, ciao Evelina, grazie. Come avrete sicuramente inteso, oggi stiamo parlando di espressioni dialettali, quelle parole in dialetto un po' che vi piacciono, no? Che vi suonano bene, che vi mettono allegria. Tipo a me piace molto pandolo, e dico sempre al signor Ciccio che è un pandolo e lui è d'accordo, quindi non è un insulto in questo caso. Oppure anche quelle che magari riescono un po' difficili da tradurre in italiano, perché ovviamente il concetto, la lingua nasce dal pensiero, e quando io esprimo un concetto con una parola in una lingua, magari da un'altra parte in una lingua diversa quel concetto non esiste con una parola sola, ma ha bisogno di una frase. Quindi insomma proviamo a confrontarci su questo, salutiamo anche Adelio e Marilena Oriago. Adelio mi dice che ha portato degli amici toscani a Venezia, ha incontrato un amico veneziano a San Marco e hanno parlato in dialetto tra loro, e gli amici toscani erano un po' basiti perché non capivano molte delle parole, che dicevano la carega e cos'è l'ombra e cos'è questo, insomma molto grazioso tutto ciò, mi piace. Ciao Adelio e ciao Marilena, adesso arrivano, arriva tutta l'orchestra del maestro Baiardi, ricordo Romagnolo.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Permesso? Bella griglia. Grigliata, che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
10: Sorriso!
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
15: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
14: Finalmente!
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
17: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Sorriso.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ed era la voce di Luca Roncari in Cuba Libre Amor, qui su Radio Sorriso, la giornata in cui si parla di parole dialettali, e a questo proposito, insomma, vi chiediamo un po' quali sono le vostre parole preferite o quelle che vi fanno pensare al passato, perché no? O quelle ancora che non riuscite a tradurre in italiano, in tal caso proviamo a darvi una mano. Allora, io saluto Elio che voleva fare una dedica a sua moglie Mirella, a sua sorella Lucia e all'amica Sandra, e mi ha detto: mettimi tu una bella canzone, allora io vi accontento con una bella begin. Si intitola Caruso, e questo titolo probabilmente fa suonare qualche campanello. Ce la canta Gina dell'orchestra di Magri e Lisoni.

lassù in un ripostiglio polveroso, tra mille cose che non servono più, ho visto un poco logoro e deluso un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, quel fango disseccato tra i chiodi, ancora pareva conservare. Era uno scarpone militare.

E con Farfilò, ricordi Ficio Musicale, ci siamo ascoltati anche Vecchio Scarpone, ce l'ha richiesta l'amico Giuseppe di Belluno, che mi parla anche di una parola dialettale che spero di aver capito bene, che è sgobel, però mi sono già dimenticata che cos'è, aiuto. Ah no, ecco, è un forcone con tantissimi denti per sistemare il fieno, giusto? Se qualcuno lo sa meglio di me ce lo faccia sapere. Saluto intanto anche Angelo di Castelcovati, un bacione ad Angelo. Saluto Franca di Mantova che dice lo scanelo è un aggeggio che serviva per lavare i panni nel Po. Poi andiamo sul difficile, perché Dorina mi scrive: buongiorno, parole dialettali, mugolotti, canari, scartozzi, traduci in italiano. No Dorina, io non le so queste parole, cosa vuol dire? Devi dirmelo tu cosa significa. Dice: non esprimo la sensazione dei vecchi ricordi. No, non lo so, per me sono, potresti dirmi delle parole in arabo, forse che scartozzi è tipo i cartocci, le altre non saprei proprio, non saprei proprio come tradurle. Eruditemi un pochino per favore, che vi ho detto io non sono molto molto fluent. Ciao Radio Sorriso, sono Jacopo, la mia parola preferita in dialetto veneto è strafanto, perché non riesco a dirla in italiano. Ciao, hai ragione Jacopo, questo è un po' intraducibile, però rende molto bene l'idea. Forse in italiano si usa un banalissimo coso che non è neanche tanto corretto, invece strafanto ha una diciamo una sua ragione d'essere. Grazie, un bacione a te, salutiamo Gianna a Rovigo che voleva ascoltare Romagna Mia. L'avete sentita? Sta partendo, ciao Gianna.

0: la cumbia Oceania, andiamo a salutare Renato di Villa del Conte che mi parla della grupia, ovvero la mangiatoia. Oggi queste mi avete messo in difficoltà con tutte queste parole dialettali, cioè io speravo che arrivassero un po' più parole tipo marmeotto, che è un'altra parola che dico spesso al signor Ciccio. Buonasera Luca.
1: Buonasera mia cara
0: tu
1: Carlotta.
0: Ti senti marmeotto inside?
1: Ma direi proprio di no, insomma poi dipende. Grazie, dipende. Però marmeotto lo dico molto spesso.
0: Vedi,
1: soprattutto
0: vedi.
1: Al lavoro, ecco.
0: Ah, ecco, sì. Sì, sì, sì, cosa sì. Un po' da ambienti lavorativi, quando c'è la ragazza.
1: Abbiamo tanti marmeotti al lavoro da me.
0: Vedi, vedi. Meraviglio. Ciao colleghi di Luca.
1: Marmeotti. Comunque buon pomeriggio Carlotta, buon pomeriggio Sorrisini, sono ritornato.
0: Finalmente.
1: Ecco, ho spezzato queste feste. Beh, ma io non ho ancora finito,
0: Beh,
1: io riparto.
0: E dove vai? Dove
1: in Liguria,
0: vai?
1: Mia cara.
0: Ah, voilà, meraviglioso.
1: Beh, certo, ho finito con la montagna, ho fatto mare, adesso ho fatto monti, adesso vado al mare.
0: Giustamente.
1: Come la pizza.
0: Mari e monti ci piace sempre molto.
1: Ma io ho la mia rubrica dei termini, scusami.
0: Hai la tua rubrica dei termini.
1: Certo,
0: attenzione.
1: Adesso dimmi. Sbaretoea.
0: Non era più pallida idea. No, io l'ho detto all'inizio trasmissione, io non sono fluente
1: senza
0: in dialetto.
1: Coda.
0: Scusa. Perché?
1: Senza coda.
0: Perché? Senza coda di cavallo.
1: Di
0: come
1: capi-
0: te?
1: Esatto. Io non ho sempre sbaretto.
0: Quindi sei uno sbaretto, era.
1: Ecco, baucando.
0: Che fare gli scemini?
1: Va tu in giro baucando.
0: Vai a fare lo scemino, ok.
1: Ecco, poi cagnon.
0: No, vabbè, quello non lo traduciamo perché tanto lo sanno tutti.
1: Eh sì?
0: Sì.
1: Ecco. No,
0: e non è un grosso cane, ecco.
1: No. No, no, no, si intende
0: sì,
1: la puzza. No,
0: esatto.
1: Ecco. Basta, direi, poi in manegata, vabbè, insomma.
0: Vabbè,
1: ecco.
0: Ma adesso le sciorinerai durante le
1: ce ne sono,
0: ore.
1: Ce ne sono un sacco.
0: Io volevo fare un breve saluto a chi ha commentato la foto sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Continuate anche se io vado via. Radica, un bacione a Maria Cristina, ciao a Giovanni, ciao a Carletto, ciao a Iole, anche a Erika. Un bacio a voi, continuate a commentare, usatela anche per comunicare con Luca,
1: certo.
0: Se avete voglia, anche se vedete la mia faccia, ma adesso anche Luca vi fa entrare nello studio di Radio Sorriso. Io vi do appuntamento più tardi su Sorriso TV ore 20:30 e invece poi domani ci ritroveremo qui sempre alle 16:30 per i colori della musica. Caro Luca, ti lascio il comando.
1: Grazie, ciao Carlotta,
0: bacione,
1: tra poco Sorrisini.
0: Buona serata.
2: Avete ascoltato i colori della musica.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Sottocosto e
5: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Sorriso.
4: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
8: Sono le 18 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
11: Ali migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Materie prime, rotte e geopolitica. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia un pacchetto da 200 milioni di euro da investire in Groenlandia. Bruxelles, la Groenlandia e la Danimarca rafforzano il loro partenariato, mentre anche Stati Uniti, Russia e Cina competono per l'influenza nell'Artico. Dalle ore 21.18 di oggi alle 21 di domani, lo sciopero nazionale dei treni, proclamato dalle sigle sindacali autonome. Tra possibili ritardi e cancellazioni, il caldo non dà tregua. Il CNR certifica: l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950. Calcio, la terza giornata di Serie A si chiude oggi con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. La Fiorentina, dopo 3 sconfitte, esonera Grosso. Al suo posto torna Vanoli, già oggi al Viola Park. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
16: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray!
20: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
25: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
26: Sorriso.
27: Momento di cocktail di sera.
28: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

Mary Rinaldi con Abanero, edizioni Caramba, il brano del mese. Eccoci qui, sorrisini, ben ritrovati, le 18:08 minuti di questo lunedì 7 settembre 2026. Sono ritornato. Un piccolo pit stop durante le vacanze perché sentivo troppo la vostra mancanza, assolutamente. Quindi ci sentiamo oggi, poi ci risentiremo anche giovedì e poi ripartirò per qualche altro giorno di vacanza. Che bello essere qui in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso a tenervi compagnia fino alle ore 20. Naturalmente la voce è quella di Luca con Cocktail di sera. Naturalmente non solo io vi terrò compagnia, ma ci terremo compagnia e anche la bella musica delle grandi orchestre italiane ci terrà tanta compagnia. Io naturalmente vi aspetto come sempre 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681. Vi ricordo anche con piacere l'argomento del giorno, e oggi siete belli scatenati, quindi continuate così. Qual è la parola dialettale più difficile da tradurre in italiano, ecco, o magari quella un po' più particolare, ecco, che si fa proprio fatica a trovare un significato in italiano? Beh, devo dire che noi soprattutto qui in Veneto ne abbiamo. Beh, fatemi sapere la vostra. Iniziamo subito però con i messaggi che arrivano e vado a salutare l'amica Vanessa che mi scrive: ciao Luca, buon inizio di settimana, che piacere sentirti, così alleggerisci questo pesante lunedì. Oggi approfitto per mandare un caloroso saluto ad Andrea che so che come me è in ascolto. Un abbraccio e grazie per la compagnia in questi ultimi minuti di lavoro, Vanessa. Cara Vanessa, un abbraccio forte, un saluto naturalmente anche Andrea, anche lui in ascolto sulle frequenze di Radio Sorriso. E per voi carissimi, non potevo altro che scegliere Pietro Galassi con Ostriche e Champagne. Ciao!

0: Lorenzo Vergili con Sentiero, questo bel valzer naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e andiamo ad ascoltare un messaggino audio che è arrivato al 345 4845 663.
1: Ciao Luca,
0: eccoli,
1: bentornato e buona diretta.
2: Ciao Luca.
3: Ciao
0: cari,
1: un bacio.
0: Ciao Nazarena, ciao Elisabeth e ciao Mattia, che piacere sentirvi, grazie mille a voi, è sempre un piacere voi ascoltarmi, ma per me sapere che ci siete, grazie mille davvero, e un abbraccio forte, una buonissima serata. Saluto anche Dina da Rodeano che mi manda un saluto, ciao Dina, un abbraccio forte e grazie anche a te per essere naturalmente all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo con una bella dance, il nostro direttore Alex con L'amore è l'amore, e ancora un saluto a Nazarena, naturalmente Nazarena saluta anche Gabriele, mi raccomando, ci mancherebbe altro, ecco qui il brano.

Rossella Ferrari e Casanova con Il canto del mare. Vado a salutare l'amico Giovanni da Montecchio Maggiore che voleva dedicare questo brano a tutti i sorrisini all'ascolto. Lui è sempre molto felice di telefonare e soprattutto di complimentarsi con noi per la bella compagnia e la bella musica che riusciamo a fargli ascoltare. Grazie mille Giovanni, un abbraccio forte e una buonissima serata. È il momento adesso di andare a salutare l'amica Enrica da Treviso che mi scrive: ciao Alpino Luca, per favore mi faresti ascoltare Romanzo d'amore dell'orchestra Bagutti? Grazie per la compagnia che fai. Grazie mille a te cara Enrica e naturalmente ti accontento subito con molto molto piacere. L'orchestra Bagutti, la voce di Alex con Romanzo d'amore, questo bel moderato, tutto per te cara Enrica.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Sorriso!
10: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 € tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Marco e il clan, Madonnina degli Alpini, questo bel valzer apre la seconda parte del nostro programma, del mio programma Cocktail di Sera, naturalmente sempre in compagnia di Luca fino alle ore 20, le 18:37 minuti, sempre lunedì 7 settembre 2026. E per chi si fosse appunto sintonizzato da poco sulle frequenze di Radio Sorriso, beh, ben ritrovati cari sorrisini. Vi ricordo i contatti per raggiungermi: 345 48 45 663 per la messaggistica, oppure se avete il piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681. E vado a salutare Carlo da Verona, che aveva il piacere appunto di ascoltare Madonnina degli Alpini di Marco e il clan, e ti ho accontentato con molto molto piacere. Un abbraccio caro Carlo e una buonissima buonissima serata. Adesso vado a salutare l'amica Pierina da Costa di Rovigo, che si è infortunata al braccio, non sta benissimo, e mi ha chiesto di ascoltare un brano di Orietta Berti, e ho scelto per te carissima Finché la barca va, naturalmente interpretata da El Canfin, questo bel brano folk. Io ti saluto, ti abbraccio e soprattutto tantissimi auguri di pronta guarigione.

Alvio ed Elena con Tutto Pepe, questa bella polca. Tra l'altro saluto e abbraccio forte forte forte Alvio ed Elena. E Tutto Pepe, questa bella polca, per chi poteva essere? Beh, per Solidea. Un abbraccio, Solidea, è stato un piacere sentirti, grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Ti abbraccio forte, ti auguro una buona serata e grazie anche a te per essere sempre sintonizzata sulle frequenze di Radio Sorriso. Continuiamo con le vostre richieste musicali, ma vi ricordo l'argomento del giorno. Ebbene sì, oggi vi chiediamo qual è la parola dialettale più difficile da tradurre in italiano. Alcune secondo me proprio è impossibile tradurle, perché sono magari quelle parole, quei detti che si hanno solo in dialetto, ecco, si capiscono solo nel dialetto della propria zona. Quindi beh, fatemi sapere la vostra e poi vi invito, poi andrò a curiosare, perché secondo me qualcosina è arrivato, ad andare a commentare anche la foto della nostra Carlotta, ecco, che ha pubblicato una bella foto sulla nostra pagina Facebook, e sicuramente insomma ci saranno un sacco di commenti, un sacco di saluti. E vediamo subito, ecco, vado a salutare Rodica, poi Maria Cristina, dopo c'è anche l'amico Giovanni. Andate a curiosare, ecco, Carlotta è sempre simpaticissima, assolutamente. Vado a salutare Mira da Trieste, che mi richiede il prossimo brano, un bel terzinato, orchestra Tony D'Aloia con Champagne. Ciao Mira, un abbraccio forte.

Alida Ferrarese, la coppia ferrarese. Vado a salutare l'amica Sonia da Conegliano che voleva ascoltare questo brano. Un abbraccio forte, Sonia, e grazie anche a te per aver telefonato allo 0423 736 680. Saluto anche Augusta e Florindo da Corte che mi scrivono: ciao Luca, bentornato dalle ferie, ci mancava la tua presenza. Ma grazie mille davvero, carissimi Augusta e Florindo, vi abbraccio forte forte forte. Ritorno giovedì, poi mi prendo qualche altro giorno di vacanza e poi ritorno naturalmente operativo come di consuetudine. Ma mi raccomando, voi restate sempre sintonizzati su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Vado a salutare Francesca da Padova che mi richiede il prossimo brano, la Bambola, un successo di Patti Pravo, e noi l'ascoltiamo interpretata dall'orchestra di Stefano Frigerio. E noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera fino alle ore 20. Ciao Francesca, il brano è tutto per te.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Sorriso.
13: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero. 0423 73 6680.
14: Sono le 19 e un minuto.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone all'Arcarissa, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Finlandia ha completato la costruzione di una recinzione di 200 chilometri al confine con la Russia. La Lettonia vieta i libri provenienti da Russia e Bielorussia per propaganda di guerra. Il Cremlino chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Lo spazio Schengen si preserva solo difendendo i confini dell'Unione Europea. Parola di Giorgia Meloni, che ha parlato a Palazzo Chigi durante il vertice con il premier belga Bart De Wever. La presidente del Consiglio ha toccato vari temi, dalla guerra in Ucraina all'energia. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Constellation avrebbe potuto incendiarsi, e quanto emerge da un'email con cui un ex consigliera comunale tra il 2017 e il 2024 avvertiva del pericolo. La donna è la 17esima indagata nell'inchiesta sulla strage di Capodanno. Dalle 21 e 18 minuti di questa sera e fino alle 21 in punto di domani, lo sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi, a rischio i treni su tutta la rete. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo certifica il CNR. Quest'estate la temperatura media è stata di 24,3 gradi centigradi contro i 23,6 del 2003. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
17: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
18: Radio Sorriso, ovvio.
12: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
21: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
20: Difficoltà?
21: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
20: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
22: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
23: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
24: Subaru.
25: Sorriso.
26: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

E rientriamo in diretta, ringraziamo le edizioni classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con il brano di Paola Fabiani, La vita è bella, naturalmente sempre qui sulle frequenze della radio, più giovane che mai, a tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca, 345 48 45 663 per la messaggistica, sms, whatsapp o telegram, se avete il piacere di telefonare 0423 7366 80 7366 81. Come ha fatto Rosetta da Cervignano del Friuli, che mi richiede il prossimo brano. La voce di Matteo Tarantino con Luna innamorata, questa bella Begin. E ringrazio Rosetta per i complimenti, perché mi ha detto: come fai le dediche tu? Non le fa nessuno. Ma grazie mille, Rosetta, grazie mille davvero. Ti abbraccio forte e ti dico: mandi. E il brano, naturalmente, è tutto per te. Ciao, grazie.

Le Mondine, un fiume amaro, e vado a salutare l'amica Dora da Canossa, Reggio Emilia. Bellissimo, bellissimo. Zone che conosco molto molto bene, perché ricordo l'uscita autostradale Campeggine Terre di Canossa, giusto Dora? Correggimi se sbaglio, ma non dovrei, perché ho dei carissimi amici che vivono da quelle parti, ex colleghi di militare, alpini, e quindi è stato un piacere leggerti. Lei mi scrive: buona serata Luca e buona musica, e sono Dora, mi piacerebbe ascoltare Fiume Amaro. Beh, il successo di Vazzanicchi, grazie mille, sempre e solo Radio Sorriso con me. Ciao, grazie mille Dora, davvero un abbraccio forte forte forte. Immagino che Dora ci ascolti sicuramente tramite la nostra applicazione di Radio Sorriso, oppure anche il sito internet, dove trovate appunto la sezione dove poterci ascoltare. E a tal proposito vi ricordo che abbiamo questa bellissima applicazione del tutto gratuita, che potete scaricare in pochissimo tempo sui vostri dispositivi elettronici, dove potete portare Radio Sorriso, Sorriso TV e tutti gli eventi della radio più giovane che mai con voi, e potete anche naturalmente richiedere i biglietti che vengono messi in palio a disposizione, ecco, che regaliamo. Per cui mi raccomando, scaricatela e portatela sempre con voi, ma soprattutto dite a tutti innanzitutto di ascoltare Radio Sorriso e poi di scaricare l'applicazione, ecco, di Radio Sorriso. Vi ricordo sempre che Radio Sorriso si scrive con 3 R, fondamentale, importantissimo. Bene bene sorrisini, e continuiamo, ma prima vi devo ricordare un appuntamento importantissimo, perché ritorniamo, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Ritorniamo con il pranzo degli ascoltatori, pranzo ballo con gli speaker della vostra radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Ci sarà allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi Graziano Ciao Anni e Linda Biscaro e Matteo, e tra pochissimo ascoltiamo proprio Linda Biscaro, e naturalmente ci saranno anche tanti altri ospiti, quindi restate sintonizzati, mi raccomando. Come vi dicevo poco fa, ogni tanto controllate il nostro sito internet www.sorriso.it e andate appunto a vedere quello, le novità, ecco.

Menù 42 euro tutto compreso, e per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 736 7367, scusate, in orario ufficio, oppure ci potete telefonare anche i numeri della diretta, lo 0423 736680 o 736681. 42 euro a persona domenica 4 ottobre. E adesso andiamo con Linda Biscaro, innamorata come me, anche lei ci sarà con Matteo al pranzo al ristorante Belvedere.

0: Gianni Dego con Doris, cielo incantato, e vado a salutare l'amica Rita da Udine. Un abbraccio, cara Rita, un abbraccio forte, una buona serata e un saluto naturalmente alle tue figlie e anche all'amica Anita, felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Sorrisini, noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, fino alle ore 20 con cocktail di sera. Ma prima saluto Gabri di Vallà, che mi aveva telefonato per un salutino per sapere come va. È stato un piacere sentirti, ma ci risentiamo giovedì come d'accordo, cara Gabri. Una buona serata a te e naturalmente a tutta la tua famiglia. E adesso, Sorrisini, pausetta e ci risentiamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai per ceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica. Sorriso.
1: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
11: Sotto costo è off.
12: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
13: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
15: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
16: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

E rientriamo in diretta con questa bella baciata. Manuela Recchia con Vacanze Romane. Ci sarà anche lei, ci sarà anche lei, sì, il 27, 28, 29 novembre, ballando in Slovenia per prepararsi al Natale. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Quindi Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa di Piave, Conegliano, Pordenone, Porto Gruaro, Udine, Palmanova e Trieste. Due notti all'hotel Perla Resort 4 Stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, quindi prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con Alex, il nostro direttore, Manuela Recchia e tanti altri ospiti a sorpresa. Poi ci sarà la tappa al casinò, la polizza sanitaria e con voi sempre l'accompagnatore dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze, che è anche la direzione tecnica di questo bellissimo viaggio. Per le prenotazioni fino al 30 di settembre il prezzo in camera doppia è bloccato a 459 euro. Per info e prenotazioni potete telefonare allo 0423 7367 in orario ufficio, ripeto 0423 7367 in orario ufficio. Quindi un bel appuntamento da non mancare, da non mancare. Mi raccomando, 27, 28, 29 novembre 2026 con Radio Sorriso si va a ballare in Slovenia per prepararsi al Natale. E adesso continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare Alba da Castelfranco Veneto che mi scrive: ciao simpaticone, mi stai facendo molta compagnia, sono Alba da Castelfranco Veneto e avrei piacere di ascoltare Airbeater di Castellina Pasi, ti ringrazio e buona serata. Alba, il brano è tutto per te, questo bel valzer, Orchestra Castellina Pasi, Airbeater.

Ma che energia questo Bella Ligalli, Omar Codazzi con America, e vado a salutare l'amico Alberto che, pensate, ci scrive da Luanda, la capitale dell'Angola, quindi praticamente mi verrebbe da dire dall'altra parte del mondo, proprio come l'America, ecco. E mi fa piacere che tu abbia apprezzato, caro Alberto, e grazie per ascoltarci da così distante, sicuramente anche tu ci ascolterai tramite l'applicazione di Radio Sorriso, e grazie mille davvero, è stato un piacere leggerti, ma soprattutto accontentare la tua richiesta musicale. Un abbraccio forte, una buonissima serata, anche se probabilmente lì non è sera, forse è pomeriggio, forse è più mattina, non lo so, eventualmente fammelo sapere. Grazie ancora, una buona serata. Saluto Caterina da Gonars che mi augura una buonanotte, saluto anche Rita da Maniago che mi augura anche lei una buonanotte. Un abbraccio Rita, un abbraccio forte carissima, e mi ricordo molto bene di te, ci siamo visti anche al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, speriamo di vederci anche al prossimo, ecco, lì al Belvedere. Poi saluto anche Andrea da Vicenza che mi augura anche lui una buonanotte. Ma finalmente è arrivato il momento di Beniamino da Conco, e per te carissimo questo bel paso doble, Roberto Scaglioni e il Baladores.

Manuel Malanotte con Marinaio, questa bella pizzica sempre qui su Radio Sorriso. Saluto anche l'amica Sharon, e purtroppo, cara amica, per qualche problema tecnico la tua chat si era spostata, per cui leggo solo ora. Probabilmente non so se eri già stata accontentata oppure no dei miei colleghi. Io quello che posso fare adesso è fare tanti auguri a Sandro, ecco, e naturalmente di buon compleanno, che è il tuo fidanzato, tuo marito, il tuo amore, come scrivi tu, ecco. E per la richiesta musicale purtroppo non riesco ad accontentarti e mi scuso, ma c'è stato appunto un problema, me ne sono accorto solo adesso, ecco, ma era ancora un problema del pomeriggio. Però io naturalmente faccio tanti auguri a Sandro di vero cuore da tutti noi di Radio Sorriso, un abbraccio forte, scusa ancora. E per la tua richiesta musicale, beh, scrivi tranquillamente domani mattina e vedrai che sarai sicuramente accontentata dai miei colleghi. Un abbraccio forte forte forte, una buona serata. Cari sorrisini, per me è arrivato il momento dei saluti. Ebbene sì, vi lascio subito dopo di me in compagnia del nostro direttore Alex con Sorriso Grandi Firme a partire dalle 20:30 circa, mentre su Sorriso TV c'è la nostra Carlotta con A Gentile Richiesta. Naturalmente, come sempre, una serata ricca di appuntamenti sia su Radio Sorriso che su Sorriso TV. E l'ultimo spazietto musicale se l'ha giudicato l'amico Jordi da Cassacco, in provincia di Udine, che per la sua Asia stanno aspettando di ballare una bella polca. Io, carissimo, ho scelto per te quella più lunga, come da te richiesto, i Folk Popovic con A Cavallo dei Popovic. E per quel che mi riguarda, sorrisini, ci risentiamo giovedì a partire dalle ore 17. Come sempre, fate i bravi ma non troppo. Buona serata, un abbraccio forte dal vostro Luca. Ciao.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 20 e 2 minuti.
8: Radio Sorriso Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Sorriso. Nelle prossime ore contesto per lo più stabile sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, ad eccezione dei settori alpini dove sarà possibile qualche isolato rovescio. E nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su questi territori. Un avvio di giornata con assoluta stabilità atmosferica e con prevalenza di sole. Verso sera poi sarà possibile un aumento della nuvolosità sui settori alpini, prealpini, con dei fenomeni che verso sera potrebbero sconfinare isolatamente anche alle zone di pianure della Lombardia. Farà ancora caldo su queste regioni. Le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 34-36 gradi in pianura, qualche grado in meno in montagna, ma farà pur sempre caldo anche qui. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: va bene e mi dici?
1: Bevi un merlot,
0: 5 litri di vino con un gingerin, 10 litri di schnappe e alla fine un birrin. El conta le gran, un'esagerazione, ma va

viaggiare con gli e sei già innamorato. Cominciaci poi asci e sei tutto sudato. Però senza ti alci, c'è gli ambis pelosi.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Sorriso!
3: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi! www.sorriso.it.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si

0: momento di Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

Marina Giglia, Neatos Bassisi con Till aprono la nostra settimana con Sorriso, grandi firme. Sorrisini, buonasera e buon 7 di settembre con Alex, come sempre, ogni lunedì e venerdì con Sorriso, grandi firme, la cover della musica leggera italiana ma anche dei successi internazionali. Abbiamo iniziato con questo brano Till dal 1961, un brano pop, musica leggera dei The Angels, una canzone d'amore che parla di fedeltà e promessa sentimentale. Il protagonista desidera restare accanto alla persona amata e continuare ad amarla nel tempo. È una dolce dichiarazione d'amore eterno, semplice e romantico. Adesso aumentiamo un po' il ritmo perché arrivano i Rodigini con questo bel brano che si intitola Lettera 22. Andiamo nel 2012, quando i Cugini di Campagna proposero questo bel brano al Festival di Sanremo. È un brano che parla delle difficoltà di esprimere i propri sentimenti e parole. La lettera 22 rappresenta simbolicamente ciò che manca per riuscire a dire fino in fondo quello che si prova, soprattutto in amore. È una canzone romantica e malinconica sulle difficoltà di trovare le parole giuste per dichiararle alla propria donna. E insomma, è veramente una delle belle canzoni di questi grandi, grandi artisti che tutt'oggi, insomma, fanno davvero un sacco, un sacco, un sacco di concerti. E tra l'altro ho anche sbagliato a dire l'anno, perché era il 2022, non il 2012, Volevo fare questa precisazione. Intanto ce l'ascoltiamo con i Rodigini, arriva Lettera 22.

state ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Moderatini della musica italiana con Animals Band insieme a Marzio, L'amore mi perseguita. Andiamo nel 2017 quando Giusy Ferreri con featuring Federico Zampaglione lanciarono questo L'amore mi perseguita. Era il 2017, brano che parla di un amore intenso e tormentato dal quale è difficile liberarsi anche quando una relazione finisce o fa soffrire. Il sentimento continua a perseguitare, a rimanere dentro di noi. È una canzone malinconica sull'amore che non riesce a dimenticare. Proseguiamo in grande allegria e lo facciamo al ritmo di cia cia cia con Paolo Bagnasco, Mary Merolla. Parliamo di Disco Paradise, queste bolle di sapone, anno 2024, genere pop dance, un brano estivo, spensierato, un tormentone che racconta una notte di divertimento, festa e leggerezza. Il Disco Paradise rappresenta un luogo immaginario dove lasciarsi alle spalle i problemi e vivere il momento. È una canzone allegra e ballabile dedicata all'estate, alla festa e alla voglia di divertirsi. Grandi protagonisti Fedez con Annalisa e gli Articolo 31. L'ascoltiamo con Paolo Bagnasco, arriva Disco Paradise.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Energia, che grinta su Radio Sorriso, I Want to Break Free. Eccoci qua, cari amici, in questo bel appuntamento del lunedì che è già giunto al termine. Però andiamo a raccontare anche questo bel brano dei Queen dall'album The Works del 1984. I Want to Break Free parla del desiderio di liberarsi da una relazione o da una situazione opprimente e di poter finalmente vivere secondo la propria volontà. È una canzone sull'indipendenza, la libertà e il coraggio di rompere ciò che non limita. Chiudiamo il nostro appuntamento con Talita, arriva un successo di Loredana Bertè del 1979. Sto parlando di E la luna bussò, dall'album Banda Bertè. Il brano E la luna bussò racconta una donna libera, inquieta e indipendente, che cerca qualcuno con cui condividere la propria solitudine. La luna che bussa alla porta diventa una metafora del desiderio di compagnia e di evasione. Una canzone sensuale e trasgressiva che parla di libertà, solitudine e desiderio di vivere senza regole. Noi l'ascoltiamo con Talita e con questo io vi saluto. Vi rinnovo l'appuntamento a venerdì sempre con Alex 20:30 e sarà ancora Sorriso, grandi firme. Ciao sorrisini!

0: avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Sotto costo EO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 21 e 5 minuti.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza.
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
10: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
10: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai per ceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 9 minuti.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale. In odore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com. Sorri-

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru,

0: 99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Sorriso.
3: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Sotto costo e off.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Il sorriso.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Sorriso!
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Sono le 23 e 3 minuti.
9: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sotto costo è off.
10: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. È 1:03.
2: Ben ritrovati a questo appuntamento della notte con le informazioni in sintesi. In Sassonia-Anhalt, trionfo dell'ultradestra alla FD al 44% dei consensi, solo il 18% per il CDU. Ulrich Siegmund ha detto: abbiamo scritto la storia, non tradiremo gli elettori. I cittadini hanno inviato un messaggio chiaro e inequivocabile al governo centrale. La gente desidera un reale cambiamento e vuole riprendere in mano il proprio futuro.
3: Bin gespannt welche Konsequenzen das jetzt im politischen Berlin in den nächsten Tagen haben wird.
2: 80 anni fa ci fu la firma dell'accordo di Parigi. A Merano il presidente della Repubblica Mattarella e il suo omologo austriaco van der Bellen si sono incontrati e hanno preso parte alla cerimonia della giornata dell'autonomia. Si è chiuso il forum TEA di Cernobbio, dove c'era anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ha detto: il deserto demografico bussa alla porta, occorre fare investimenti e sicuramente la prossima legge di bilancio dovrà dare un occhio di riguardo a questo aspetto. È un tema particolarmente serio e pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Questo flash termina qui, il prossimo tra un'ora. Buonanotte.
4: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
5: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
4: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
5: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
6: Sotto costo EO.
7: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
10: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.